America goodbye, t'abbiamo visto noi, al di là della fessura. America goodbye, oggi non mi fai

0: America goodbye. Ti guardavamo noi, con gli occhi già sponsorizzati. Ci perdonerai se da adesso in poi saremo affari sfortunati.
1: Blu notte.
2: Blu notte.
3: Blu.

0: offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 6:00.

0: offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 7:00.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione. Nubi fragi, tornado e una quantità inusuale di fulmini si sono abbattuti su Lombardia, Piemonte, Liguria, Toscana, Veneto ed Emilia-Romagna, provocando allagamenti, esondazioni, frane, crolli e smottamenti che hanno lasciato interi comuni isolati e hanno costretto ad evacuazioni circa 400 nella sola Lombardia, che chiederà lo stato di emergenza. Danni anche a strade e ponti, con limitazioni di alcune tratte ferroviarie e la chiusura di un'ora dell'aeroporto di Forlì. A Firenze, una turista di 75 anni è stata ferita ad una spalla da una tegola caduta per il forte vento, ma le sue condizioni non destano preoccupazioni. Due morti nei raid russi di stanotte sull'Ucraina, dove ieri le vittime sono state almeno 20, tra cui 16 in un attacco con un drone contro un affollato centro commerciale a Kryvyi Rih, città natale del presidente Zelensky. Gli ultimi attacchi russi in Ucraina dimostrano la depravazione assoluta della guerra di Mosca, afferma su X l'alta rappresentante europea Kaya Kallas. Il segretario generale dell'ONU Guterres ha promesso al presidente ucraino Zelensky un nuovo impegno per trovare una soluzione al conflitto. Terrore a scuola in Svezia. Un 18enne è entrato in un liceo armato di spada, uccidendo una persona e ferendone altre tre, di cui due minorenni in modo grave. I media locali affermano che sui social, poco prima dell'attentato, sarebbe apparsa la foto dell'arma geolocalizzata nel bagno dell'istituto, pubblicata da un profilo TikTok che inneggiava Breivik, responsabile della strage di Utøya. La Turchia emette un mandato d'arresto internazionale contro Netanyahu per il caso Flottiglia. Erdogan è un dittatore antisemita, replica il premier israeliano. Non possiamo permettere che l'Iran abbia l'arma nucleare, ha ribadito ieri sera Donald Trump, sottolineando di considerare al momento lo stretto di Hormuz un territorio americano. È stato travolto da un'auto mentre stava per salire sulla propria vettura, parcheggiata lungo la strada sotto gli occhi della moglie e dei due figli. È morto così nel pomeriggio di ieri a Castiglione delle Stiviere, in provincia di Mantova. Ranveer Singh, 44 anni, di origine indiana e residente in paese, alla guida del SUV un 49enne marocchino, a cui la polizia ha già sequestrato il mezzo e ritirato la patente. Tennis, si ferma ai quarti di finale l'avventura di Lorenzo Musetti nel Masters 1000 di Cincinnati, in Ohio. Il 24enne carrarese, numero 15 della classifica ATP, è stato superato per 7-6-7-5 dal 28enne americano Francis Tiafo, 23esimo al mondo. Stasera sul cemento americano cerca la finale Flavio Cobolli, che sfida il francese Arthur Fels. È tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
0: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
5: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: niente, i vicini se ne vanno in vacanza.
1: Lo sai invece chi resta? Conad. Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
0: Lunedì e martedì punti doppi.
1: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
0: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
1: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
0: Conad, tutto agosto con te.
1: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.

0: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte. Da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.
1: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
2: Ad agosto, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione mobile e financial services. Info e condizioni in sede.
3: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 8 e 0 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Apriamo con gli esteri. Falliti i negoziati dell'ultimo minuto tra Washington ed Ottawa, i nuovi dazi del 50% imposti da Donald Trump su diversi prodotti canadesi, tra cui cemento e mazze da hockey, sono entrati oggi in vigore. Colpiscono importazioni per un valore di 20 miliardi di dollari. Il premier canadese Carney ha annunciato tariffe equivalenti sui prodotti in arrivo dagli Stati Uniti.
4: Due morti nei raid russi di stanotte sull'Ucraina, dove ieri le vittime sono state almeno 20, tra cui 16 in un attacco con un drone contro un affollato centro commerciale a Kryvyi Rih, città natale del presidente Zelensky. Gli ultimi attacchi russi in Ucraina dimostrano la depravazione assoluta della guerra di Mosca, afferma su X l'alta rappresentante UE Kaya Kallas. Il segretario generale dell'ONU ha promesso al presidente ucraino un nuovo impegno per trovare una soluzione al conflitto.
5: Continua a crescere la tensione tra Israele e Turchia dopo le scintille seguite ai raid israeliani sulla pista e sui depositi di Abu al-Dur, a circa 70 km ad est del confine turco nella provincia di Idlib in Siria. Dopo che a luglio scorso un tribunale turco ha emesso un mandato d'arresto per Netanyahu per l'aggressione alla flottiglia, ora il governo di Ankara ha annunciato di aver chiesto all'Interpol di inserire il premier israeliano nella lista dei ricercati. Erdogan è un dittatore antisemita, replica il premier israeliano Netanyahu.
4: La cronaca ha quasi 3 anni di distanza dall'incidente ferroviario di Brandizzo che nel 2023 costò la vita a 5 operai, arrivano nuovi avvisi di garanzia per dirigenti RFI. Lo ha riferito ieri sera al TG3, secondo cui gli inquirenti ipotizzano da allora procedure di sicurezza mai cambiate e nessun accorgimento per evitare errori umani come quello che avrebbe portato alla strage nella notte tra il 30 e il 31 agosto del 2023.
5: Italia trafa e piogge, tornano i bollini rossi per il caldo oggi e domani a Bari e Palermo. Allerta gialla per il maltempo in Basilicata, Campania, Molise, Puglia e Lombardia. Quest'ultima regione chiede lo stato d'emergenza dopo i nubifragi abbattutisi al nord che hanno provocato allagamenti, esondazioni e frane.
4: Lo sport al via oggi il campionato di Serie A di calcio, in campo Inter, Monza e Udinese Como alle 18:30, poi Genoa, Napoli e Parma Cagliari alle 20:45. Per la Formula 1 sprint e qualifiche oggi in Olanda. Nel tennis, ancora dolorante al ginocchio, Sinner salta agli US Open. Coboli stasera cerca la finale a Cincinnati. Nel volley, azzurre ok agli europei contro la Croazia. Oggi sfidano il Montenegro. A Taranto iniziano i giochi del Mediterraneo.
5: È tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
6: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
7: Ami il verde, i fiori e le piante? Agrivendita è il tuo mondo. Nel nostro garden è possibile trovare tantissime varietà da interno ed esterno, oltre ad esclusive idee regalo. Tutto il necessario per giardinaggio ed un'ampia esposizione dedicata all'alimentazione di qualità ed accessori per i nostri amici animali. E per il matrimonio e tutte le cerimonie abbiamo creato un esclusivo showroom, centri tavola, bouquet, addobbi ed infinite idee per rendere indimenticabile il tuo evento.
8: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
9: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
1: Un'altra giornata in ufficio. Internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiamalo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.

0: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
1: Lo sai invece chi resta? Conad. Via, via. Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
0: Lunedì e martedì punti doppi.
1: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
0: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
1: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
0: Conad, tutto agosto con te.
1: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
3: Ad agosto, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
4: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.

0: è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
2: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
3: Sono le 8 e 59 minuti.
4: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: Gli esteri, l'Iran dichiara che la guerra economica pianificata dagli Stati Uniti contro Teheran violerebbe il diritto internazionale. Banche, aziende, aeroporti che rientrano nella giurisdizione esclusiva di un paese non devono essere costretti da altri stati a rinunciare al commercio lecito con uno stato terzo, ha scritto il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghei. Il presidente degli Stati Uniti, Trump, ha minacciato severe sanzioni contro i paesi che continuano a sostenere l'Iran, mentre Washington cerca di aumentare drasticamente la pressione economica su Teheran. Il tycoon intanto insiste, Hormuz è territorio statunitense.
5: Continua a crescere la tensione tra Israele e Turchia dopo le scintille seguite ai raid israeliani sulla pista e sui depositi di Abu al-Dur, a circa 70 km a est del confine turco nella provincia di Idlib in Siria, dopo che a luglio scorso un tribunale turco ha emesso un mandato d'arresto per Netanyahu per l'aggressione alla flottiglia. Ora il governo di Ankara ha annunciato di aver chiesto all'Interpol di inserire il premier israeliano nella lista dei ricercati. Erdogan è un dittatore antisemita, replica il premier israeliano Netanyahu.
6: Conflitto Mosca-Kiev, due morti nei raid russi di stanotte sull'Ucraina, dove ieri le vittime sono state almeno 20, tra cui 16 in un attacco con un drone contro un affollato centro commerciale a Kryvyi Rih, città natale del presidente ucraino Zelensky. Almeno 3 persone, tra cui un adolescente, sono invece morte ed altre 13 sono rimaste ferite in attacchi con droni ucraini nella regione di Donetsk.
5: Scattano i nuovi dazi del 50% imposti da Donald Trump su diversi prodotti canadesi, tra cui cemento e mazze da hockey. Le nuove tariffe sono entrate in vigore da oggi, nonostante i negoziati dell'ultimo minuto tra Washington e Ottawa colpiscono importazioni per un valore di 20 miliardi di dollari. Il premier canadese ha annunciato tariffe equivalenti sui prodotti in arrivo dagli USA.
6: Italia, trafa e piogge, tornano i bollini rossi per il caldo oggi e domani a Bari e Palermo. Allerta gialla per il maltempo in Basilicata, Campania, Molise, Puglia e Lombardia. Quest'ultima regione chiede lo stato d'emergenza dopo i nubi fragi abbattutisi al nord che hanno provocato allagamenti, esondazioni e frane.
5: Contro esodo fine settimana da Bollino Rosso con la maggior parte degli italiani che farà ritorno verso le città dalle località turistiche. ANAS stima oltre 24 milioni di spostamenti di autoveicoli. Fino al 7 settembre saranno chiusi o sospesi 1.175 cantieri, l'83% di quelli attivi. Il divieto di transito dei veicoli pesanti è in vigore da oggi dalle 8 alle 16 e domenica dalle 7 alle 22.
6: È tutto, a più tardi.
4: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
7: Baganza Farmacie. A Parma, 3 farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
0: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.

0: sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte, da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.
1: Baganza Farmacie, a Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: Vellutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Vellutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Vellutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
1: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
2: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
3: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 9 e 58 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Scattano i nuovi dazi del 50% imposti da Donald Trump su diversi prodotti canadesi, tra cui cemento e mazze da hockey. Le nuove tariffe sono entrate in vigore da oggi, nonostante i negoziati dell'ultimo minuto tra Washington ed Ottawa. Colpiscono importazioni per un valore di 20 miliardi di dollari. Il premier canadese Carney ha annunciato tariffe equivalenti sui prodotti in arrivo dagli Stati Uniti.
4: L'Iran dichiara che la guerra economica pianificata dagli Stati Uniti contro Teheran violerebbe il diritto internazionale. Banche, aziende o aeroporti che rientrano nella giurisdizione esclusiva di un paese non devono essere costretti da altri stati a rinunciare al commercio lecito con uno stato terzo, ha scritto il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Esmail Baghei. Donald Trump ha minacciato severe sanzioni contro i paesi che continuano a sostenere l'Iran, mentre Washington cerca di aumentare drasticamente la pressione economica su Teheran. Il tycoon intanto insiste: Hormuz è territorio USA. Teheran ha autorizzato il passaggio di alcune petroliere irachene attraverso lo stretto.
5: Conflitto Mosca-Kiev. Almeno 5 persone, tra cui 3 bambini, sono morte in attacchi russi notturni con missili contro la capitale ucraina e la regione di Mykolaiv. Droni ucraini hanno invece colpito nel corso della notte un centro logistico di Odon nella regione russa di Samara, dove è divampato un vasto incendio. E sono almeno 3 le persone morte, tra cui un adolescente, e altre 13 rimaste ferite in attacchi con droni ucraini nella regione di Donetsk.
4: Papa Leone XIV è arrivato in elicottero a San Marino, è stato accolto dai capitani reggenti della Repubblica. Il pontefice sarà oggi a Rimini per una giornata attesa da mesi dalla comunità diocesana. Dopo la visita al meeting per l'amicizia fra i popoli, il pontefice incontrerà le persone fragili nella cattedrale e presiederà alle 18:30 la messa a Piazzale Boscovic sulla spiaggia, dove sono attese 25.000 persone insieme alla chiesa riminese. È la prima visita di un papa in città dopo quella di Giovanni Paolo II 44 anni fa.
5: Temperature in calo al nord, ancora afa con caldo record al centro-sud, prigioniero della morsa dell'ondata africana che ora sta per riprendere vigore. L'Italia è di fatto spaccata in due dal meteo, tra maltempo nel settentrione e picchi estremi resi insopportabili dall'umidità nel resto del paese. Durante questo quarto weekend di agosto il tempo migliorerà decisamente al nord. A Milano, ad esempio, si tornerà a respirare con minime intorno ai 20 gradi e massime sui 30. Il sud e il centro sprofondano invece di nuovo nel forno. Si supererà la soglia fisiologica dei 40 gradi a pochi passi da settembre.
4: Il calcio, l'attesa è finita. Dopo 3 mesi di stop riparte la Serie A. Ad aprire le danze, come da tradizione, saranno i campioni d'Italia. Alle 18:30 l'Inter ospita a San Siro il neopromosso Monza di Ivan Juric. In contemporanea scenderà in campo anche la grande sorpresa della passata stagione, il Como. Fabregas e i suoi cercano la conferma dopo una stagione già entrata nella leggenda grazie alla qualificazione alla Champions League. L'esordio a Udine contro l'Udinese. Parte invece dal Marassi alle 20:45 l'avventura di Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli. Davanti ci sarà il Genoa di Daniele De Rossi. Alla stessa ora Parma-Cagliari.
5: È tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
6: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
7: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
8: Ad agosto, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
9: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.

0: finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
1: Lo sai invece chi resta? Conad. Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
0: Lunedì e martedì punti doppi.
1: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
0: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
1: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
0: Conad, tutto agosto con te.
1: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
2: Ami il verde, i fiori e le piante? Agrivendita è il tuo mondo. Nel nostro garden è possibile trovare tantissime varietà da interno ed esterno, oltre ad esclusive idee regalo. Tutto il necessario per giardinaggio ed un'ampia esposizione dedicata all'alimentazione di qualità ed accessori per i nostri amici animali. E per il matrimonio e tutte le cerimonie abbiamo creato un esclusivo showroom, centri tavola, bouquet, addobbi ed infinite idee per rendere indimenticabile il tuo evento.

0: sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte. Da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.
1: Mamma, stasera la cena è buonissima. Tutto ha un sapore diverso.
2: L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini, di aziende controllate, che portano da anni la qualità della propria terra.
1: Quando mi ci porti? È lontano?
2: Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
1: E li troviamo anche su Facebook.

0: è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
2: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
3: Sono le 11:00.
4: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
5: Bentrovati dalla redazione.
6: La cronaca è esplosione questa mattina poco dopo le ore 9 in una palazzina di 4 piani a Perugia in via Giambattista Vico 2. Sarebbe crollata parte del tetto dell'edificio. Secondo le prime informazioni ci sarebbero persone coinvolte rimaste ferite. Tra le prime ipotesi, quella di una fuga di gas.
5: Almeno 13 migranti tunisini, 16 secondo altre fonti, risultano dispersi dopo il naufragio avvenuto ieri di un'imbarcazione partita dalle coste di Ben Guerdane nel sud-est della Tunisia, diretta verso l'Italia. Le operazioni di ricerca sono in corso nelle acque antistanti la zona di El Ketef, vicino alla frontiera con la Libia.
6: Russia ancora l'attacco dell'Ucraina. Almeno 5 persone, tra cui 3 bambini, sono morte in attacchi russi notturni con missili contro Kiev e la regione di Mykolaiv. Vittime anche in Russia. Almeno 3 persone, tra cui un adolescente, sono morte ed altre 13 sono rimaste ferite in attacchi con droni ucraini nel Donetsk. E un centro logistico di Odon, nella regione russa di Samara, è stato danneggiato in un attacco con droni attribuito alle forze armate ucraine. Nell'incendio scoppiato nel magazzino sono rimaste ferite alcune persone, mentre oltre 500 dipendenti sono stati evacuati.
5: Papa Leone a San Marino: la libertà si realizza nel dono, nella comunicazione, nell'incontro e nel dialogo, ha sottolineato il pontefice nel suo discorso alle autorità, dicendo no ai progetti politici schiavi degli idoli e del potere. Prevost sarà oggi a Rimini per una giornata attesa da mesi dalla comunità diocesana. Dopo la visita al meeting per l'amicizia fra i popoli, li incontrerà le persone fragili nella cattedrale e presiederà dalle 18:30 la messa a Piazza Boscovic sulla spiaggia, dove sono attese 25.000 persone insieme alla chiesa riminese. È la prima visita di un papa in città dopo quella di Giovanni Paolo II 44 anni fa.
6: Non si arresta alla corsa del prezzo dei carburanti nel primo weekend di controesodo dopo Ferragosto e in vista della scadenza il 25 agosto della proroga del taglio delle accise per il gasolio. Oggi il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,008 euro al litro per la benzina, che in autostrada è aumentata a 2,085 euro. Il gasolio in modalità self sulle strade oggi è venduto a 2,128 euro al litro e in autostrada a 2,2. Questi i valori resi noti dal Ministero delle Imprese del Made in Italy.
5: La Formula 1 si assegnano i primi punti del weekend a Zandvoort alle 12, la quinta e penultima sprint race del mondiale, con Russell che scatterà davanti a tutti, Leclerc terzo, Antonelli quinto, Hamilton settimo in griglia, e alle 16 la pole.
6: È tutto, a più tardi.
4: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
7: Sorridi al futuro. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 a Parma. Tutte le più moderne tecnologie al servizio dell'impegno e della professionalità di sempre. Chirurgia, ortodonzia, protesi, conservativa, igiene e tutte le branche dell'odontoiatria. Studio dentistico Urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20.
8: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
9: Ad agosto, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
10: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
0: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
11: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
12: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
1: Lo sai invece chi resta? Conad. Via, via. Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
0: Lunedì e martedì punti doppi.
1: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
0: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
1: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
0: Conad, tutto agosto con te.
1: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.

0: Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiama lo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.
1: Ami il verde, i fiori e le piante? Agrivendita è il tuo mondo. Nel nostro garden è possibile trovare tantissime varietà da interno ed esterno, oltre ad esclusive idee regalo. Tutto il necessario per giardinaggio ed un'ampia esposizione dedicata all'alimentazione di qualità ed accessori per i nostri amici animali. E per il matrimonio e tutte le cerimonie abbiamo creato un esclusivo showroom, centri tavola, bouquet, addobbi ed infinite idee per rendere indimenticabile il tuo evento.

0: offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 11:58. Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: Esplosione questa mattina poco dopo le 9 in una palazzina di 4 piani a Perugia in via Giambattista Vico 2. Sono 2 le persone rimaste ferite, tra cui una donna che avrebbe cercato di mettersi in salvo provando a uscire da una finestra dell'ultimo piano. Il crollo ha coinvolto il quarto e ultimo piano dello stabile, provocando danni alla struttura. Tra le prime ipotesi, quella di un'esplosione dovuta ad una fuga di gas.
3: Il cuginetto della bimba morta a Palermo ieri per una sospetta difterite è ricoverato all'ospedale dei bambini ed è risultato positivo alla malattia infettiva. Il direttore sanitario fa sapere che sta migliorando clinicamente. Intanto è corsa alle vaccinazioni dopo la morte della piccola di 4 anni. Nei centri si registra un forte afflusso e in uno sono terminate le scorte dell'esavalente. L'ASP ha avviato un'indagine epidemiologica per ricostruire la catena dei contatti e arrivare al paziente zero.
4: La libertà si realizza nel dono, nella comunione, nell'incontro e nel dialogo. Sono le parole del Papa nel suo discorso alle autorità di San Marino. Talvolta, ha aggiunto il pontefice, ci troviamo di fronte all'idolatria che guasta alla radice quei progetti politici ed economici che si presentano in nome della libertà, ma in realtà sono schiavi degli idoli e del potere. Prevost è atteso oggi al meeting di Rimini di Comunione e Liberazione e dopo è prevista una visita alla città di Rimini.
3: Il conflitto russo-ucraino, almeno 5 persone, tra cui 3 bambini, sono morte in attacchi russi notturni con missili contro Kiev e la regione di Mykolaiv. Intanto droni ucraini hanno colpito sempre in nottata un centro logistico di Ozon nella regione russa di Samara, dove è divampato un vasto incendio. Si tratta del primo attacco contro il gigante dell'e-commerce russo, secondo solo a Wildberries, i cui hub sono già finiti nel mirino diverse volte. Evacuati più di 500 dipendenti. Proseguono a Kryvyi Rih le operazioni di soccorso e di emergenza sul luogo dell'attacco russo di ieri a un centro commerciale, lo scrive il presidente ucraino Zelensky.
4: Una forte ondata di maltempo ha colpito duramente il nord e il centro Italia, causando frane, allagamenti e danni ad edifici e infrastrutture. Nelle ultime ore si sono registrati oltre 1200 interventi dei vigili del fuoco nelle zone interessate, in particolare in Toscana, Lombardia, Liguria, Piemonte ed Emilia-Romagna. Numerosi i danni provocati dai temporali, tra esondazioni, crolli e smottamenti, che hanno lasciato interi comuni isolati, costringendo a numerose evacuazioni, oltre 350 nella sola Lombardia. Danni anche a strade e ponti, con limitazioni di alcune tratte ferroviarie e la chiusura di un'ora dell'aeroporto di Forlì. Per la giornata di oggi è stata emessa un'allerta gialla per piogge e temporali in 5 regioni: Lombardia, Molise, Campania, Puglia e Basilicata.
3: Non si arresta la corsa del prezzo dei carburanti nel primo weekend di controesodo dopo Ferragosto e in vista della scadenza il 25 agosto della proroga del taglio delle accise per il gasolio. In modalità self-service lungo la rete stradale nazionale, il prezzo è pari a 2,008 euro al litro per la benzina. In autostrada aumenta a 2,085 euro. Il gasolio in modalità self sulle strade oggi è venduto a 2,128 euro al litro, in autostrada a 2,02 euro al litro. Secondo una stima del Codacons, il controesodo può arrivare a costare agli italiani circa 270 euro a famiglia tra carburante, pedaggi e soste.
4: È tutto, ma più tardi.
2: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
5: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online. I nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
6: L'estate estate, accendi la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green.

0: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte. Da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
2: Ad agosto, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
3: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.

0: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza. Poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
1: Ami il verde, i fiori e le piante? Agrivendita è il tuo mondo. Nel nostro garden è possibile trovare tantissime varietà da interno ed esterno, oltre ad esclusive idee regalo. Tutto il necessario per giardinaggio ed un'ampia esposizione dedicata all'alimentazione di qualità ed accessori per i nostri amici animali. E per il matrimonio e tutte le cerimonie abbiamo creato un esclusivo showroom, centri tavola, bouquet, addobbi ed infinite idee per rendere indimenticabile il tuo evento.

ti faccio sempre presente, che ho un po' paura di te.

0: L'ora esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 13 e un minuto.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Sono indagati per omicidio colposo i genitori di Anna Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni dello Zena di Palermo, morta per difterite. La coppia aveva scelto di non vaccinarla, sostenendo che una vaccinazione avesse causato l'autismo di un cuginetto. La procura ipotizza che l'omissione, costituita dalla mancata vaccinazione contro la difterite, da anni ormai obbligatoria, avrebbe determinato la morte della piccola. È risultato intanto positivo alla difterite anche un cuginetto della bimba, è ricoverato all'ospedale dei bambini. La procura per i minorenni di Palermo ha disposto una verifica urgentissima sulle scuole materne ed elementari della zona.
4: Esplosione questa mattina poco dopo le 9 in una palazzina di 4 piani a Perugia in via Giambattista Vico 2. Sono due le persone rimaste ferite, tra cui una donna che avrebbe cercato di mettersi in salvo provando a uscire da una finestra dell'ultimo piano. Il crollo ha coinvolto il quarto e ultimo piano dello stabile, provocando danni alla struttura. Tra le prime ipotesi, quella di un'esplosione dovuta a una fuga di gas.
5: La libertà si realizza nel dono, nella comunione, nell'incontro e nel dialogo, sono le parole del Papa nel suo discorso alle autorità di San Marino. Talvolta, ha aggiunto il pontefice, ci troviamo di fronte all'idolatria che guasta alla radice quei progetti politici ed economici che si presentano in nome della libertà, ma in realtà sono schiavi degli idoli e del potere. Prevost è atteso oggi al meeting di Rimini di Comunione e Liberazione e dopo è prevista una visita alla città di Rimini.
4: Addio una delle grandi protagoniste della vita culturale ed editoriale italiana. Rossellina Archinto si è spenta ieri all'età di 93 anni a Santa Margherita Ligure a Genova. Nata a Genova il 29 giugno 1933, si era laureata in economia e commercio all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Dopo gli studi aveva scelto di trasferirsi negli Stati Uniti, frequentando la Columbia University di New York, esperienza che avrebbe contribuito a formare il suo originale sguardo sul mondo dell'editoria e della cultura. Il passaggio decisivo della sua carriera arriva nel 1963, quando, rientrata in Italia, fonda M Edizioni, casa editrice destinata a segnare una svolta nella storia dell'editoria per l'infanzia.
5: Non si arresta alla corsa del prezzo dei carburanti nel primo weekend di controesodo dopo Ferragosto e in vista della scadenza il 25 agosto della proroga del taglio delle accise per il gasolio. In modalità self-service lungo la rete stradale nazionale il prezzo è pari a 2,008 euro al litro per la benzina. In autostrada aumenta a 2,085. Il gasolio in modalità self sulle strade oggi è venduto a 2,128 euro al litro e in autostrada 2,02 euro. Secondo una stima del Codacons, il controesodo può costare agli italiani circa 270 euro a famiglia tra carburante, pedaggi e soste.
4: La Formula 1, George Russell su Mercedes vince la sprint race in Olanda, secondo un ottimo Leclerc con la Ferrari, poi la McLaren del campione in carica Norris. Il leader del campionato Antonelli chiude quarto, settimo Hamilton, l'Alfin di Gasly chiude la zona punti alle 16 la pole.
5: È tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
6: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
7: Lo sai invece chi resta? Conad. Via via. Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
6: Lunedì e martedì punti doppi.
7: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
6: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
7: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
6: Conad, tutto agosto con te.
7: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
8: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultra decennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
9: RPR presenta RPR.

0: Tra poco torna
1: Selecta.
2: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.

0: sabato torna Selecta.
1: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
2: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
3: Lo sai invece chi resta? Conad. Via, via. Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
2: Lunedì e martedì punti doppi.
3: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
2: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
3: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
2: Conad, tutto agosto con te.
3: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.

0: Tra poco torna Selecta.
1: L'ora esatta è offerta da...
2: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
1: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
3: Sono le 14 e 4 minuti. Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: In primo piano la cronaca, nuovi sviluppi sul caso della bambina di 4 anni e mezzo morta di difterite a Palermo. I genitori indagati per omicidio colposo dovranno chiarire perché la piccola non fosse stata vaccinata. La madre però punta il dito contro i medici accusandoli di aver sottovalutato le condizioni della figlia nonostante diversi accessi al pronto soccorso. Intanto è positivo alla difterite anche il cuginetto, coetaneo e vaccinato. È ricoverato ma le sue condizioni sono in miglioramento. Sarà l'autopsia a fare chiarezza sul decesso.
4: Ucraina, si aggrava il bilancio del raid russo contro un centro commerciale a Kryvyi Rih, città natale di Zelensky. Secondo le autorità ucraine le vittime sono almeno 16 e i feriti 130, tra loro 23 bambini. I droni avrebbero colpito in due ondate mentre erano già in corso i soccorsi. Nella notte nuovi attacchi incrociati tra Russia e Ucraina, mentre a Kiev è scattato l'allarme per la minaccia di missili balistici.
5: Il Papa Leone XIV in visita oggi a San Marino e Rimini. Sul Titano il pontefice ha incontrato le autorità e i giovani, richiamando il valore della libertà, della dignità umana e della pace.
6: Non c'è vera libertà civile senza libertà personale, cioè senza il rispetto e la promozione della dignità della persona umana, di cui la libertà è una componente essenziale.
5: Nel pomeriggio Leone XIV sarà al meeting di Rimini, poi l'incontro con malati, disabili e poveri. Alle 18.30 la messa al porto davanti a circa 25.000 fedeli.
4: Traffico, primo grande weekend di controesodo sulle strade italiane. Sono oltre 24 milioni gli spostamenti previsti fino a domenica sulla rete ANAS, con milioni di vacanzieri in viaggio verso le città. Bollino rosso questa mattina e di nuovo domenica pomeriggio. Sorvegliate soprattutto le principali direttrici turistiche. Per agevolare i rientri, ANAS ha sospeso oltre 1.000 cantieri e rafforzato i presidi lungo la rete.
5: E non si ferma la corsa dei carburanti. Proprio nel weekend del controesodo il gasolio self arriva a 2,20 euro al litro in autostrada, mentre sulla rete ordinaria supera i 2,12 euro. In aumento anche la benzina, oltre quota 2 euro. E cresce la preoccupazione in vista di martedì, quando scadrà il taglio di 17 centesimi sulle accise del diesel. Senza una nuova proroga il pieno potrebbe diventare ancora più caro.
4: Formula 1, George Russell vince la sprint del Gran Premio d'Olanda. A Zandvoort, il britannico della Mercedes, partito dalla pole, precede la Ferrari di Charles Leclerc, protagonista di uno spettacolare sorpasso su Lando Norris terzo. Quarto Kimi Antonelli, davanti a Piastri e Verstappen. Secondo Lewis Hamilton, sotto investigazione per una possibile irregolarità nel giro di formazione. Nel pomeriggio le qualifiche per il Gran Premio di domani.
5: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
7: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte. Da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.
8: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
9: Ad agosto, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
10: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.

0: Tra poco torna Selecta.
1: Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiamalo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.
2: Stai ascoltando Selecta su Radio Parma. Musica selezionata da Monica Sensini.

0: Tra poco torna Selecta.
1: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultra decennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
2: Mamma, stasera la cena è buonissima. Tutto ha un sapore diverso.
3: L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini di aziende controllate che portano da anni la qualità della propria terra.
2: Quando mi ci porti? È lontano?
3: Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
2: E li troviamo anche su Facebook.
0: Stai ascoltando Selecta su Radio Parma. Musica selezionata da Monica Sensini.

0: Seletta torna su Radio Parma sabato prossimo dalle 13 alle 15 e in replica la domenica dalle 12 alle 14. Non mancare, non mancare.
1: L'ora esatta è offerta da...
2: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
3: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
4: Sono le 15 e 6 minuti.
5: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: In primo piano il Medio Oriente, Donald Trump sostiene che Teheran non sia pronta a un accordo e Washington prepara nuove sanzioni economiche, mentre il presidente iraniano Pezeshkian lascia aperta la strada della diplomazia. Intanto è scontro commerciale tra Stati Uniti e Canada, falliscono i negoziati sui dazi e scattano tariffe americane del 50% su diversi prodotti canadesi. Il premier Mark Carney giudica le condizioni inaccettabili e annuncia dazi equivalenti sulle merci statunitensi.
6: La cronaca: grave esplosione questa mattina in una palazzina di 4 piani alla periferia di Perugia. 2 persone, un uomo di mezza età e una donna di 35 anni, sono rimaste gravemente ferite e trasportate all'ospedale Santa Maria della Misericordia. La donna è stata trovata nel giardino dell'edificio e rianimata dai sanitari. Nell'esplosione è crollata parte del tetto, ma non risultano dispersi, mentre sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause.
7: Maltempo, resta alta l'attenzione dopo la violenta ondata che ha investito il centro nord, oltre 1200 gli interventi dei vigili del fuoco nelle ultime 24 ore tra frane, allagamenti e alberi caduti. La Lombardia, dove centinaia di persone sono state evacuate, ha chiesto lo stato di emergenza. Oggi la perturbazione si sposta verso sud, allerta gialla in 5 regioni, Lombardia, Campania, Basilicata, Molise e Puglia.
6: Traffico, primo grande weekend di controesodo sulle strade italiane con oltre 24 milioni di spostamenti previsti fino a domenica sulla rete ANAS. Bollino rosso oggi e domenica pomeriggio. Per facilitare i rientri sono stati sospesi oltre 1000 cantieri e a pesare sui viaggi sono anche i rincari dei carburanti. Il gasolio self arriva a 2,20 euro al litro in autostrada, mentre la benzina supera quota 2 euro. Da martedì, senza una nuova proroga del taglio alle accise sul diesel, il pieno potrebbe costare ancora di più.
7: La politica: si allarga il fronte dei paesi europei pronti a trasferire in Italia i cosiddetti dublinanti. Dopo Germania, Austria, Svizzera, Svezia, Finlandia e Paesi Bassi, si aggiunge anche l'Irlanda. Si tratta di richiedenti asilo entrati in Europa attraverso l'Italia e poi trasferitisi in altri stati. Il caso riaccende lo scontro politico. Giorgia Meloni difende il nuovo patto europeo e respinge le accuse del PD, che parla invece di un boomerang per il governo.
6: Il calcio: riparte oggi la Serie A con la prima giornata del campionato 2026-2027. Alle 18.30 l'Inter, campione d'Italia, ospita il Monza, mentre il Como fa visita all'Udinese. In serata Genoa-Napoli e Parma-Cagliari. Domani in campo tutte le altre, Juventus e Milan. È già ripartita invece la Serie B. Nell'anticipo il Vicenza ha battuto 3-2 il Catanzaro. Oggi altre 5 gare, poi domani si completa il turno con 4 incontri, tra cui Cesena-Sampdoria e Palermo-Juve-Stabia.
7: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
5: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
8: L'estate accende la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green. Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.

0: Clio.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
2: Ad agosto, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
3: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.

0: finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
1: Lo sai invece chi resta? Conad. Via, via. Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
0: Lunedì e martedì punti doppi.
1: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
0: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
1: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
0: Conad, tutto agosto con te.
1: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
2: Baganza Farmacie. A Parma, 3 farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
3: Le tue canzoni preferite. La tua radio del cuore.
4: Radio Parma. La radio siamo noi.

0: è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
2: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
3: Sono le 15 e 58 minuti.
4: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
5: Bentrovati dalla redazione.
6: Papa Leone XIV è arrivato al meeting di Rimini nel giorno più atteso della 47esima edizione. Il pontefice è giunto nel pomeriggio alla fiera dopo la visita a San Marino e il pranzo con le monache agostiniane di Pennabili. È il primo papa a partecipare al meeting dopo Giovanni Paolo II, 44 anni fa. Più tardi attraverserà la città, incontrerà persone fragili, disabili e detenuti prima della messa delle 18.30 al porto di Rimini davanti a circa 25.000 fedeli.
5: Esteri, la guerra in Ucraina. Kiev porta sempre più in profondità gli attacchi sul territorio russo. Zelensky ha confermato il raid contro la grande raffineria di Novokuibyshek nella parte sud-orientale della Russia, circa 1.000 chilometri dal fronte, spiegando che l'obiettivo è colpire le entrate che finanziano la macchina da guerra di Mosca. Intanto proseguono gli attacchi incrociati con droni, mentre resta difficile il percorso diplomatico verso un possibile negoziato.
6: La cronaca, due gravi esplosioni in abitazioni a Perugia e nel Brindisino. A Carovigno un anziano è rimasto gravemente ferito e quattro bambini sono stati ricoverati per intossicazione, ma non sarebbero in pericolo di vita. A Perugia invece una deflagrazione in una palazzina di quattro piani ha provocato il crollo di parte del tetto. Due i feriti gravi, un uomo e una donna di 35 anni. Non risultano dispersi, in entrambi i casi sono in corso gli accertamenti sulle cause.
5: Il centro nord fa la conta dei danni dopo la violenta ondata di maltempo. Oltre 1.200 gli interventi dei vigili del fuoco per frane, allagamenti e alberi caduti. La situazione è più difficile in Lombardia, dove sono state evacuate oltre 350 persone, e la regione ha chiesto lo stato di emergenza. Danni anche in Toscana, Liguria, Piemonte ed Emilia-Romagna, con strade e collegamenti interrotti. Oggi allerta gialla in 5 regioni.
6: Ultima pagina, ci occupiamo di economia. Tenere i soldi in banca costa sempre di più mentre cresce il ricorso ai servizi digitali. In 10 anni la spesa media per la gestione di un conto corrente è aumentata del 23%, passando da 82 a oltre 101 euro all'anno. I dati arrivano dall'Associazione Difesa Utenti Servizi Bancari, che ha realizzato uno studio per analizzare l'andamento dei conti correnti in Italia. Cambiano anche le abitudini degli italiani. Secondo l'ABI, rispetto al 2020 gli accessi alle app bancarie sono cresciuti del 57% e volano anche i bonifici istantanei, aumentati del 130% nell'ultimo anno.
5: Sport, iniziamo dal calcio. Riparte oggi la Serie A con l'Inter campione d'Italia che ospita il Monza alle 18.30, mentre il Como fa visita all'Udinese. In serata Genoa-Napoli e Parma-Cagliari. Per il volley, dopo il 3-0 sulla Croazia, l'Italia torna in campo agli europei. Ora a Göteborg le azzurre affrontano il Montenegro.
6: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
4: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
7: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte, da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.
8: Mamma, stasera la cena è buonissima. Tutto ha un sapore diverso.
9: L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini, di aziende controllate, che portano da anni la qualità della propria terra.
8: Quando mi ci porti? È lontano?
9: Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
8: E li troviamo anche su Facebook.

0: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
1: Lo sai invece chi resta? Conad. Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
0: Lunedì e martedì punti doppi.
1: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
0: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
1: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
0: Conad, tutto agosto con te.
1: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
2: Ami il verde, i fiori e le piante? Agrivendita è il tuo mondo. Nel nostro garden è possibile trovare tantissime varietà da interno ed esterno, oltre ad esclusive idee regalo. Tutto il necessario per giardinaggio ed un'ampia esposizione dedicata all'alimentazione di qualità ed accessori per i nostri amici animali. E per il matrimonio e tutte le cerimonie abbiamo creato un esclusivo showroom, centri tavola, bouquet, addobbi ed infinite idee per rendere indimenticabile il tuo evento.

0: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
1: Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiamalo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.

0: offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 16:58. Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: Si aggrava ancora il bilancio del devastante terremoto che ha colpito la Colombia. Sono salite a 329 le vittime del sisma di magnitudo 7.4 dello scorso 10 agosto. I feriti sono circa 4.600, mentre 247 persone risultano ancora disperse. Oltre a 300.000 gli abitanti coinvolti in 16 dipartimenti del paese. Le squadre di soccorso continuano a cercare tra le macerie mentre proseguono gli interventi di assistenza alla popolazione.
3: Papa Leone XIV è arrivato al meeting di Rimini dopo la visita a San Marino. È il primo pontefice a partecipare alla manifestazione dopo Giovanni Paolo II, 44 anni fa. In serata incontrerà persone fragili, disabili e detenuti prima della messa al porto davanti a circa 25.000 fedeli. Proprio in occasione della visita sul Titano, Mattarella ha inviato al Papa un messaggio richiamando il valore del dialogo e della pace e mettendo in guardia da uno scenario internazionale sempre più dominato dalla legge del più forte.
4: La cronaca ad Allumiere, alle porte di Roma, un uomo di 36 anni e un ragazzo di 15, entrambi ambulanti, sono stati trovati morti all'interno di uno stand gastronomico allestito per una manifestazione. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c'è un'intossicazione da monossido di carbonio, forse sprigionato da un generatore. Sul posto carabinieri e personale sanitario, sospese le iniziative previste nel pomeriggio.
3: Al tempo resta alta l'attenzione dopo la violenta ondata che ha investito il centro nord, oltre 1.200 gli interventi dei vigili del fuoco nelle ultime 24 ore tra frane, allagamenti e alberi caduti. La Lombardia, dove centinaia di persone sono state evacuate, ha chiesto lo stato di emergenza. Oggi la perturbazione si sposta verso sud. Allerta gialla in 5 regioni, Lombardia, Campania, Basilicata, Molise e Puglia.
4: Traffico weekend da bollino rosso sulle strade italiane per il grande rientro dalle vacanze. ANAS stima circa 24 milioni di spostamenti fino a domenica. Le maggiori criticità sono previste oggi e soprattutto tra domenica e lunedì, con flussi intensi verso le grandi città. Sorvegliate le principali direttrici autostradali e le strade provenienti dalle località turistiche. Bollino rosso anche lunedì mattina, mentre non sono previste giornate da bollino nero.
3: Volley, l'Italia viaggia spedita agli europei femminili. A Göteborg le azzurre di Velasco sono avanti 2-7-0 sul Montenegro dopo il 3-0 rifilato ieri alla Croazia. Domani nuovo impegno contro la Svezia. Entrano intanto nel vivo i giochi del Mediterraneo di Taranto. Oggi si assegnano i primi titoli con tanti azzurri in gara. Riflettori sul nuoto, dove Benedetta Pilato ha già firmato un record nelle batterie, ma anche su ciclismo, scherma, taekwondo e lotta.
4: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
2: Radio Parma 102.104, le news dall'Italia e dall'estero.
5: Sorridi al futuro. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 a Parma. Tutte le più moderne tecnologie al servizio dell'impegno e della professionalità di sempre. Chirurgia, ortodonzia, protesi, conservativa, igiene e tutte le branche dell'odontoiatria. Studio dentistico Urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20.
6: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
7: Ad agosto, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
8: Carebo, concessionaria Renault e Dacia, a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.

0: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte. Da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.
1: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultra decennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.

0: le tue canzoni preferite. La tua radio del cuore.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
2: Wait a minute, this love started off so tender, so sweet.

Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 18 e un minuto.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Apriamo con l'estero, ancora attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. Kiev ha colpito con droni un grande centro logistico nella regione russa di Samara. Oltre 500 persone evacuate, si registrano vittime e feriti. Mosca ha risposto con nuovi raid su Kiev e Zaporizhzhia, dove sono morte almeno due persone. Il presidente russo Putin ordina ora di rafforzare la difesa aerea, mentre Macron, dopo la strage nel centro commerciale di Kryvyi Rih, annuncia l'invio all'Ucraina di nuovi missili intercettori. Lunedì torna a riunirsi la coalizione dei paesi alleati di Kiev.
4: Papa Leone XIV al meeting di Rimini lancia un forte appello alla pace e ad una società più giusta. Prima dei confini ci sono sempre le persone, ha detto il pontefice, richiamando poi il mondo dell'economia e della tecnologia alle proprie responsabilità.
6: Disarmiamo lo sviluppo tecnologico quando si fa pervasivo e distruttivo.
4: Proprio in occasione della visita sul Titano, Mattarella ha inviato al Papa un messaggio richiamando il valore del dialogo e della pace, mettendo in guardia da uno scenario internazionale sempre più dominato dalla legge del più forte.
5: Cronaca, si allarga l'inchiesta sulla bambina di 4 anni e mezzo morta di difterite a Palermo. Dopo l'indagine per omicidio colposo sui genitori, la procura per i minorenni ha aperto un fascicolo sulla responsabilità genitoriale. Anche gli altri 4 figli della coppia non erano stati vaccinati. Disposte verifiche urgenti nelle scuole nella zona nord della città per individuare eventuali altri bambini senza copertura vaccinale. Mercoledì l'autopsia sulla piccola Anna Rosa.
4: Maltempo, resta alta l'attenzione dopo la violenta ondata che ha investito il centro nord. Oltre 1200 gli interventi dei vigili del fuoco per frane, allagamenti e alberi caduti. La Lombardia, dove centinaia di persone sono state evacuate, ha chiesto lo stato di emergenza. La perturbazione si sposta ora verso sud con allerta gialla in 5 regioni. Intanto è weekend da bollino rosso per il controesodo. ANAS stima circa 24 milioni di spostamenti fino a domenica. Traffico intenso verso le grandi città con le maggiori criticità attese tra domenica pomeriggio e lunedì mattina.
5: E continua la corsa dei carburanti proprio nel weekend del controesodo. Il gasolio self raggiunge i 2,20 euro al litro in autostrada, mentre sulla rete ordinaria sale a 2,12 euro. Sopra i 2 euro anche la benzina. E per gli automobilisti c'è un'altra scadenza da tenere d'occhio. Martedì 25 agosto termina la proroga del taglio delle accise sul diesel, con il rischio di nuovi aumenti alla pompa.
4: Lo sport Formula 1, Lando Norris conquista la pole nel Gran Premio d'Olanda. A Zandvoort il pilota della McLaren partirà davanti a George Russell e Kimi Antonelli, più indietro le Ferrari. In mattinata Russell aveva vinto la sprint davanti a Leclerc e Norris. Per il calcio riparte la Serie A. Alle 18.30 Inter Monza e Udinese Como, in serata Genoa Napoli e Parma Cagliari, domani tra le altre Frosinone Juventus e Torino Milan.
5: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
7: Renault.
8: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli.
7: Ad agosto, Renault Clio full hybrid e-tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione mobile financial services. Info e condizioni in sede.
9: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
10: L'estate accende la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green.
11: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
12: Un mito dopo l'altro.

0: I want to welcome you to Scatman's World.
1: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
2: Ami il verde, i fiori e le piante? Agrivendita è il tuo mondo. Nel nostro garden è possibile trovare tantissime varietà da interno ed esterno, oltre ad esclusive idee regalo. Tutto il necessario per giardinaggio ed un'ampia esposizione dedicata all'alimentazione di qualità ed accessori per i nostri amici animali. E per il matrimonio e tutte le cerimonie abbiamo creato un esclusivo showroom, centri tavola, bouquet, addobbi ed infinite idee per rendere indimenticabile il tuo evento.
3: Mitologi, un mito dopo l'altro.

0: quante i vicini se ne vanno in vacanza.
1: Lo sai invece chi resta? Conad. Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
0: Lunedì e martedì punti doppi.
1: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
0: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
1: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
0: Conad, tutto agosto con te.
1: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
2: L'estate accende la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green.
3: Un mito dopo l'altro.

0: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buonasera e bentrovati dalla redazione.
2: In primo piano la guerra tra Russia e Ucraina. Kiev ha colpito con droni un grande centro logistico nella regione russa di Samara. Oltre 500 persone evacuate, si registrano vittime e feriti. Mosca ha risposto con nuovi raid su Kiev e Zaporizhzhia, dove sono morte almeno 2 persone. Putin annuncia una rappresaglia e ordina di rafforzare le difese aeree russe. Intanto Macron, dopo la strage nel centro commerciale di Kryvyi Rih, promette a Kiev nuovi missili intercettori. Lunedì si riunirà la coalizione dei paesi alleati dell'Ucraina.
1: Papa Leone XIV, dal meeting di Rimini, chiede un cambio di rotta di fronte alle disuguaglianze, alle guerre e alle nuove forme di potere. Il pontefice invita a smascherare i rapporti di potere ingiusti che alimentano povertà e conflitti e richiama economia e innovazione alle proprie responsabilità. Il lavoro, dice, va liberato dall'idolatria del profitto, tecnologia e finanza dai business della morte. Poi l'appello ai giovani: il futuro è una promessa, non una minaccia. Mettetevi in gioco.
2: La cronaca: arrestato per omicidio stradale il 49enne che ieri ha travolto e ucciso un uomo di 44 anni a Castiglione delle Stiviere, nel Mantovano. L'automobilista guidava con un tasso alcolemico di 2,20 grammi per litro, oltre 4 volte il limite consentito. E ora è ai domiciliari. Ad Albenga, nel Savonese, invece, è stato arrestato un 31enne accusato di aver stordito una giovane con cocaina e alcol e di averla violentata. L'uomo avrebbe poi perseguitato la ragazza con messaggi, minacce e appostamenti. È stato portato in carcere.
1: E nel Leccese, a Squinzano, una ragazza di 17 anni è stata travolta e uccisa da un intercity. La giovane era appena arrivata da Lecce per fare una sorpresa al fidanzato e, secondo la ricostruzione, avrebbe attraversato i binari senza utilizzare il sottopasso. Il macchinista ha tentato la frenata d'emergenza, ma non è riuscito ad evitare l'impatto. Gli investigatori hanno escluso il gesto volontario e stanno ricostruendo gli ultimi istanti prima dell'incidente.
2: Weekend da bollino rosso per il controesodo. ANAS stima circa 24 milioni di spostamenti fino a domenica, traffico intenso verso le grandi città con le maggiori criticità attese tra domenica pomeriggio e lunedì mattina. Intanto resta alta l'attenzione dopo la violenta ondata di maltempo che ha investito il centro nord, oltre 1200 gli interventi dei vigili del fuoco per frane, allagamenti e alberi caduti. La Lombardia, dove centinaia di persone sono state evacuate, ha chiesto lo stato di emergenza. La perturbazione si sposta ora verso sud con allerta gialla in 5 regioni.
1: Volley: seconda vittoria consecutiva per l'Italia agli europei femminili. A Göteborg le azzurre di Julio Velasco superano anche il Montenegro con un netto 3-0, con i parziali di 25-13, 25-20 e 25-19. Le azzurre, dopo il successo all'esordio contro la Croazia, restano a punteggio pieno nel girone e domani affrontano la Svezia. Per l'atletica, Gianmarco Tammeri torna a volare e conquista la sua prima vittoria stagionale in Diamond League.
2: Questa è l'ultima notizia. Grazie dell'attenzione e un buon proseguimento di serata.
0: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Un mito dopo l'altro.

0: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
1: Lo sai invece chi resta? Conad. Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
0: Lunedì e martedì punti doppi.
1: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
0: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
1: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
0: Conad, tutto agosto con te.
1: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
3: Ad agosto, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
4: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradino. Dini 1.
5: Mitologi, mitologi, mitologi.
6: Un mito dopo l'altro.

0: Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiamalo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.
1: Un mito dopo l'altro.

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service.
2: Sono le 20 e 2 minuti. Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Buonasera e bentrovati dalla redazione.
4: In primo piano la guerra tra Russia e Ucraina. Kiev ha colpito con droni un grande centro logistico nella regione russa di Samara. Oltre 500 persone evacuate, si registrano vittime e feriti. Mosca ha risposto con nuovi raid su Kiev e Zaporizhzhia, dove sono morte almeno 2 persone. Putin annuncia una rappresaglia e ordina di rafforzare le difese aeree russe. Intanto Macron, dopo la strage nel centro commerciale di Kryvyi Rih, promette a Kiev nuovi missili intercettori. Lunedì si riunirà la coalizione dei paesi alleati dell'Ucraina.
3: Papa Leone XIV dal meeting di Rimini chiede un cambio di rotta di fronte alle disuguaglianze, alle guerre e alle nuove forme di potere. Il pontefice invita a smascherare i rapporti di potere ingiusti che alimentano povertà e conflitti e richiama economia e innovazione alle proprie responsabilità. Il lavoro, dice, va liberato dall'idolatria del profitto, tecnologia e finanza dai business della morte. Poi l'appello ai giovani: il futuro è una promessa, non una minaccia. Mettetevi in gioco.
4: La cronaca: arrestato per omicidio stradale il 49enne che ieri ha travolto e ucciso un uomo di 44 anni a Castiglione delle Stiviere, nel Mantovano. L'automobilista guidava con un tasso alcolemico di 2,20 grammi per litro, oltre 4 volte il limite consentito. E ora è ai domiciliari. Ad Albenga, nel Savonese, invece, è stato arrestato un 31enne accusato di aver stordito una giovane con cocaina e alcol e di averla violentata. L'uomo avrebbe poi perseguitato la ragazza con messaggi, minacce e appostamenti. È stato portato in carcere.
3: E nel Leccese, a Squinzano, una ragazza di 17 anni è stata travolta e uccisa da un Intercity. La giovane era appena arrivata da Lecce per fare una sorpresa al fidanzato e, secondo la ricostruzione, avrebbe attraversato i binari senza utilizzare il sottopasso. Il macchinista ha tentato la frenata d'emergenza, ma non è riuscito ad evitare l'impatto. Gli investigatori hanno escluso il gesto volontario e stanno ricostruendo gli ultimi istanti prima dell'incidente.
4: Weekend da bollino rosso per il controesodo. ANAS stima circa 24 milioni di spostamenti fino a domenica, traffico intenso verso le grandi città con le maggiori criticità attese tra domenica pomeriggio e lunedì mattina. Intanto resta alta l'attenzione dopo la violenta ondata di maltempo che ha investito il centro nord, oltre 1200 gli interventi dei vigili del fuoco per frane, allagamenti e alberi caduti. La Lombardia, dove centinaia di persone sono state evacuate, ha chiesto lo stato di emergenza. La perturbazione si sposta ora verso sud con allerta gialla in 5 regioni.
3: Volley, seconda vittoria consecutiva per l'Italia agli europei femminili. A Göteborg le azzurre di Julio Velasco superano anche il Montenegro con un netto 3-0, con i parziali di 25-13, 25-20 e 25-19. Le azzurre, dopo il successo all'esordio contro la Croazia, restano a punteggio pieno nel girone e domani affrontano la Svezia. Per l'atletica, Gianmarco Tammeri torna a volare e conquista la sua prima vittoria stagionale in Diamond League.
4: Questa è l'ultima notizia. Grazie dell'attenzione e un buon proseguimento di serata.
2: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
5: Baganza Farmacie. A Parma, 3 farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza. Poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
6: Mamma, stasera la cena è buonissima. Tutto ha un sapore diverso.
7: L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini, di aziende controllate, che portano da anni la qualità della propria terra.
6: Quando mi ci porti? È lontano?
7: Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
6: E li troviamo anche su Facebook.

0: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
1: Ami il verde, i fiori e le piante? Agrivendita è il tuo mondo. Nel nostro garden è possibile trovare tantissime varietà da interno ed esterno, oltre ad esclusive idee regalo. Tutto il necessario per giardinaggio ed un'ampia esposizione dedicata all'alimentazione di qualità ed accessori per i nostri amici animali. E per il matrimonio e tutte le cerimonie abbiamo creato un esclusivo showroom, centri tavola, bouquet, addobbi ed infinite idee per rendere indimenticabile il tuo evento.
2: RBR Good Vibrations.

partite del Parma Calcio saranno trasmesse in radio cronaca diretta e in esclusiva su Radio Parma, in FM 102 e 104, in live streaming su radioparma.it e sulle app per smartphone, tablet e per smart TV di 12 TV Parma. Vivi la passione del grande calcio e del campionato dei crociati in Serie A con Radio Parma, la radio ufficiale del Parma Calcio.

0: le tue canzoni preferite. La tua radio del cuore.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
2: La radio cronaca del Parma è offerta da Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano. Studio dentistico urbano, fai gol con il tuo sorriso.
3: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it. Fai gol con il tuo sorriso. Lo studio dentistico urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 Parma. Telefono 0521 63 77 20.
4: Sabato è il 22 di agosto, sono le 20:30, siamo pronti, comincia il campionato e noi seguiamo fra pochissimo, sentite già l'audio di sottofondo che ci arriva dal Tardini, il primo Parma della stagione. Ci sono già molte novità in campo, intanto vi salutiamo qui dagli studi centrali di Radio Parma in via Mantova 68, da dove siamo pronti per cedere subito la linea per la prima radiocronaca della prima stagione, Parma-Cagliari con Alberto Dallatana. Buonasera Alberto.
5: Buonasera Simonetta Collini, buonasera a tutti i nostri radioascoltatori, ci risiamo finalmente, è il caso di dirlo, per tutti gli appassionati di calcio, di nuovo al Tardini. L'ultima volta era a fine maggio, lo ricorderete, la vittoria col Sassuolo che suggellò una stagione finita come meglio non ci si poteva attendere, in particolare dopo un avvio tribolato, difficile, un avvio che era stato segnato anche da una sconfitta in Sardegna con il Cagliari che aveva fatto storcere più di un naso agli addetti ai lavori, ai tifosi del Parma. Poi tutto è cambiato, proprio il Cagliari è stasera l'avversario che terrà a battesimo il Parma, ed è la prima volta fra l'altro che queste due squadre si incontrano per un esordio in Serie A. Parma che, lo diciamo subito anche un po' per esorcizzare questa statistica, non vince la prima in casa nella massima categoria dal 2010, più attenti lo ricorderanno, 2-0 al Brescia, gol di Morone e Valéry Bogino. Un'era geologica fa per come corre il calcio di oggi, anche se tutto sommato il 2010 sembra dietro l'angolo. Carlos Cuesta e Fabio Pisacane, due dei tecnici insieme a Cesc Fabregas più giovani della Serie A, entrambi confermati dopo la buona stagione del campionato scorso. Diverse invece le novità in campo, possiamo andare subito con le formazioni, in particolare quella del Parma con qualche sorpresa, perché c'è Konaté, ma ce lo si poteva anche aspettare, c'è Ndiaye al posto di Valenti, anche qui in qualche misura annunciata. L'unica punta è invece El Bilal Touré, ma resta da capire come si schiererà nel dettaglio il Parma, perché si è parlato tanto in precampionato del 4-3-3, era un 4-3-3 in realtà spurio e sarà ancora più spurio stasera, ammesso che 4-3-3 sia, è più un 4-3-2-1 con appunto El Bilal Touré che dovrebbe essere punta centrale alle sue spalle, o meglio alle sue spalle o comunque ai lati lontani, e vedremo se Adrian Bernabé, perché poi sono in campo anche tre centrocampisti più di mestiere rispetto al catalano, che può giocare anche più avanzato, parliamo di appunto Konaté che dovrebbe fare il regista, di Ordóñez e di Keita, deputati a essere le mezze ali. Adesso però c'è un ricordo di Corrado Sani, un dipendente del Parma, anche oltre all'età della pensione, era il responsabile della biglietteria, è venuto a mancare proprio nelle scorse ore, e in questo momento c'è tutta la dirigenza, tutto lo staff, tutti i dipendenti, tanti dipendenti perlomeno del Parma, proprio in campo per ricordarlo. Sarà osservato adesso un minuto di silenzio al quale ovviamente ci uniamo.

0: sempre di essere ironico e sdrammatizzare, c'è il presidente Kyle Kraus che sta consegnando ai familiari un mazzo di fiori. Kyle Kraus, appunto, che è in Italia per seguire il Parma. C'è anche Hélène Aboah in campo. Adesso anche l'omaggio di Stefano Perrone per appunto Corrado Sani. Torniamo a cose più leggere. Lo schieramento in campo del Parma, diciamo, potrebbe essere un 4-3-2-1 con Corvi in porta, Del Prato a destra, Valeri a sinistra, Troilo e Ndiaye, i due difensori centrali. Savasandir, che Troilo giocherà sul centro sinistra, mentre, pardon, Ndiaye sul centro sinistra, Troilo sul centro destra. Il Cagliari con quello che è sicuramente un 4-3-2-1, anche per questo potrebbe essersi messo in modo speculare questa, ma poi lo capiremo appunto con l'inizio della partita. Nel Cagliari in porta Caprile, attenzione perché Caprile, bestia nera del Parma con le sue parate, ha negato tanti gol negli ultimi anni ai crociati. Debuttò qui in Serie B con il Bari in quella partita che finì 2-2 della stagione con Fabio Pecchia, un grandissimo gol di Folorunshu quella sera. Folorunshu che poi l'anno scorso ha segnato il gol probabilmente più incredibile visto al Tardini. Con il Cagliari non è più al Cagliari, non c'è questa sera un pericolo in meno. Diciamo 4-3-2-1 per il Cagliari, non c'è Gerry Mina. Questa potrebbe essere una buona notizia. Così roccioso, anche ostico, rognoso, passatemi il termine, difensore colombiano, non è al meglio. Dentro dunque Deiola a fare il difensore centrale, ex di turno capitano, spostato difensore centrale. Zepedro sulla destra, Rodriguez e Deiola in mezzo, Obert sulla sinistra. Winks, Harry Winks, l'inglese arrivato dall'Leicester, regista della squadra. Le mezze ali dovrebbero essere Romano e Adopo, dovrebbero, perché secondo qualcuno Fazzini potrebbe fare la mezzala di sinistra. Noi per ora battezziamo sulla tre quarti Maldini e Fazzini, due acquisti nuovi di zecca per il Cagliari. Fazzini che ha preferito il Cagliari al Parma, almeno secondo quanto si è detto nel mese di luglio. Mendy è la punta centrale. Ovviamente Cagliari che viene da una settimana complicata, quello che è successo a Yoel Trepia, che ha rischiato di morire annegato per un incidente in piscina, si è risvegliato dal coma indotto 3 giorni fa. Grande sollievo ovviamente da tutto l'ambiente del Cagliari. Adesso interpelliamo Carlo Chiesa per sentire un po' un suo commento su questo primo Parma, le prime scelte di questa. Carlo Chiesa, innanzitutto buonasera, ciao Carlo.
1: Buonasera Alberto, buonasera ai radioascoltatori e buon campionato a tutti a questo punto, perché si parte.
0: Si parte, assolutamente sì. Tu eri qui anche alla partita col Catania, quindi hai già anche un metro di paragone su per quel che si è già visto. Sembrerebbe, potrebbe essere un 4-3-2-1 speculare a quello di Pisacane, secondo te la scelta di questa?
1: Sì, è un po' lo stesso schieramento che ha messo in campo in Coppa Italia, è un 4-3-2-1 che poi può diventare 4-3-3, però quest'anno non mi fossilizzerei molto sui numeri perché è uno schema davvero che cambia a seconda delle situazioni della gara, anche con il centrale di centrocampo che si abbassa a fare il quinto di difesa, quindi insomma. Quest'anno è sicuramente un atteggiamento più spregiudicato, più offensivo, però diventa difficile parlare di numeri.
0: Carlo, che partita ti aspetti?
1: Ma allora, intanto è vero che è la prima di campionato e si sa che nelle prime di campionato può succedere di tutto, però è una prima di campionato importante perché è già uno scontro diretto contro una squadra che teoricamente sulla carta lotterà per rimanere in Serie A insieme a noi e quindi sappiamo quanto valgono questi scontri diretti a fine campionato a livello di punti di eventuale classifica avulsa. Quindi poco spazio al bel gioco, bisogna cercare di vincere a tutti i costi, anche non giocando in maniera perfetta e stando attenti soprattutto in retroguardia perché è un atteggiamento un pochino più spregiudicato ma sempre discretamente equilibrato. Contro il Catania qualche falla soprattutto sulle fasce in fase difensiva c'è stata e su quello bisognerà prestare particolare attenzione.
0: Allora, grazie Carlo Chiesa, ci risentiremo nell'intervallo. Non ti chiedo nulla sul mercato perché te lo chiederò lunedì sera in studio a Bar Sport, quindi avremo
1: Ok.
0: modo di confrontarci lungamente. Grazie
1: Perfetto.
0: Carlo.
1: Grazie a te.
0: E allora, intanto le sentite in sottofondo le formazioni date dallo speaker che è Luca Ampollini. come è noto da ormai molte stagioni. Allora, una fotografia di quello che vediamo sugli spalti. Beh, molti, molti buchi, un po' in tutti i settori. D'altronde è stata più volte criticata anche in passato l'inizio così anticipato.

del campionato di Serie A, abbiamo visto anche di peggio per, a voler dirla tutta, però insomma ci sono molti buchi qui sotto il nostro buon appetitone, scorgiamo numerosi anche nei distinti di fronte a noi, un buon colpo d'occhio come sempre in curva nord, però anche qui siamo lontani dal tutto esaurito. C'è una nutrita schiera di tifosi, soprattutto mi sembrano giovani e giovanissimi, in curva sud. E poi c'è anche una onorevolissima rappresentanza del Cagliari Calcio, anche considerando le distanze, poi non tutti verranno naturalmente dalla Sardegna, però è una sicuramente una buona rappresentanza, quella dei tifosi del Cagliari. Diamo anche un'occhiata alle panchine dopo aver dato le formazioni che magari ricorderemo anche fra poco per chi si fosse appena messo in collegamento. Nel Parma c'è Daffara, il portiere classe 2004 arrivato dall'Avellino, che è stato vittima di un problema fisico risolto, ovviamente è in panchina. L'altro portiere Alessandro Mazzocchi e poi Lautaro Valenti, Usman Diallo Thiao, da pronunciare Diaio perché è appunto spagnolo, come ha tenuto lui stesso a rimarcare. C'è Benjamin Cremaschi, c'è José David Romero, il classe 2003, uno dei pezzi pregiati di questo mercato, l'argentino ex Tigre, alla prima convocazione con il Parma. Pontus Almqvist, poi Mattia Frigan, che dopo tante presenze in precampionato invece parte dalla panchina, panchina anche per il Fej, Sorensen, il 2008, Thomas De Martis, alto arrivo dall'Argentina, grande promessa, c'è anche Carboni, Drobnic, poi chiude Rashid Kuda, vedremo se rimarrà Kuda al Parma o meno quest'anno. La panchina del Cagliari con i portieri Sherry Radunovic, Kevin Carlos, Prati, Felici, che l'anno scorso segnò al Parma nella partita d'andata, Mutandua, Cavuti, Koffler, Aurelio, Gerry Mina, Liteta, Zappa, Borelli, Sulebe, Fadera, l'ultimissimo arrivato in casa Cagliari, laterale era di proprietà del Como l'anno scorso al Sassuolo. L'inno della Serie A, le squadre sono in campo, ricordiamo che l'arbitro è Daniele Perenzoni di Rovereto, prima volta per lui con Parma e Cagliari, non ci sono precedenti. Gli assistenti sono Mastro Donato di Molfetta e Politi di Lecce, il quarto uomo è Doveri, al VAR Federico Dionisi, l'Avar è Ivano Pezzuto. Vedremo se ci saranno subito episodi da Moviola in questo debutto dei crociati. Allora Cagliari con la prima maglia, quella rosso-blu, pantaloncini bianchi, Caprile è in total orange, un completo completamente arancio fluo, Corvi dovrebbe avere il completo verde fluo e poi il Parma con la casacca crociata, adesso coperta da una felpa, più per esigenze di marketing che non climatiche, fa abbastanza caldo, non caldo come qualche giorno fa, però insomma se non altro qui in tribuna con la tettoia si sente qualche grado in più, si percepisce qualche grado in più, condito da un buon tasso di umidità. In divisa verde acqua la quaterna arbitrale con pantaloncini neri, intanto aumentano le presenze in curva nord. E sentite anche i cori. Intanto oggi si sono giocate già due partite. Inter Monza è finita 4-1 con il vantaggio di Çalhanoğlu, però il momentaneo pareggio di Varela, poi Zielinski, Esposito e Bissek per i nerazzurri. 1-1 fra Udinese e Como, al vantaggio di Camara ha risposto il solito, per così dire, Tasos Duvikas. Questa sera si gioca anche un interessante Genoa-Napoli, ma l'interesse è tutto qui al Tardini. Per questo Parma-Cagliari, prima volta, l'abbiamo già detto, lo ribadiamo, prima volta che questa partita apre la Serie A. E questa partita si gioca alla prima giornata di Serie A. Un inedito.

0: Prendono posizione le due squadre. Curiosità, abbiamo detto, per capire quale sarà lo schieramento del Parma. Con Edo Corvi che va a prendere posizione sotto la curva sud. Quindi Parma che attaccherà verso la curva nord nel primo tempo. Caprile va a prendersi una selva di fischi sotto la nord, lui che, come detto, ha fatto grandi parate qui contro il Parma. Allora ribadiamo lo schieramento del Parma con Del Prato a destra, dovrebbe essere un 4-3-2-1, poi magari saremo smentiti, ma per ora diamo questo per buono. Del Prato a destra, Valeri a sinistra, Ndiaye e Troilo in mezzo. Con Ate dovrebbe fare il regista, le mezze ali Ordóñez, che quest'anno veste la 32, e Mandela Keita. El Bilal Touré, unica punta supportata da Bernabé e Lontani. Il calcio d'inizio per il Parma con Adrian Bernabé sul pallone. 4-3-2-1 per il Cagliari, con Mendy punta centrale, senegalese classe 2007, Mendy. Cresce l'incitamento della Nord. Allora Bernabé con Ate sulla palla, si attende solo il fischio d'inizio di Perenzoni. Via, parte il campionato del Parma con il calcio d'inizio di Bernabé per Edoardo Corvi, che va subito al rilancio lungo, anzi no, il tocco corto per Troilo, sulla destra per Del Prato, ancora indietro per Troilo, va da Abdoulaye Ndiaye, che ha ritrovato subito una maglia da titolare. Ancora Troilo con la pressione di Mendy, se la porta sul destro Troilo, allarga per Del Prato, all'indietro per Corvi, palla a metà fra Ndiaye e Ordóñez. Ci arriva alla fine l'argentino che appoggia all'indietro per Ndiaye. Ordóñez che fa la mezzala di sinistra e ci sembra appunto di confermare Lontani e Bernabé tra le linee a supporto di El Bilal Touré. Bernabé anche con licenza di abbassarsi, andare a ricevere il pallone. Ndiaye fa un'apertura sbagliata, così per essere edulcorati, un sinistro che va a finire completamente fuori asse, rimessa laterale per il Cagliari. Palla per Mendy che la difende proprio da Ndiaye. Bravo il numero 3 del Parma a riconquistare il pallone. Sfera che va da Capitan del Prato. Ancora Ndiaye, molto cercato dai suoi compagni. Attenzione sempre alla pressione di Mendy. Valeri prova a girare sul Bilal Touré. Capiscono tutti quelli del Cagliari. Daniel Maldini, attenzione adesso all'inserimento di Adopò. Prova a dirigere il traffico Ordóñez. Lo fa bene per Lontani. Il 76 per El Bilal Touré. Supera al centrocampo il Parma, Ordóñez ci mette il corpo, subisce fallo da Alessandro Romano, questo è classe 2006, ex Spezia, già battuto, siamo sempre a cavallo della linea mediana del campo, con Ate all'indietro per Ndiaye, con Ate promosso dalla primavera alla prima squadra dopo l'ottima stagione scorsa. Del Prato, sempre il capitano, adesso la mette dentro verso El Bilal Touré, capisce tutto però Rodriguez, l'uruguaiano che fa coppia dietro con De Jola, arretrato al ruolo di difensore centrale, non è la prima volta, è già stato provato in quella posizione l'ex Parma. Caprile al rinvio corto per Rodriguez. Avanza il classe 2005, attende il piazzamento dei compagni, non c'è troppo pressing per il Parma che adesso alza il baricentro con Mandela Keita, addirittura più vicino a El Bilal Touré. Avanza Fazzini non benissimo e poi senza fallo il Parma recupera questo pallone con Ate col suo 1,89 m per Mandela Keita, trotterellare mezzo giocatori del Cagliari, perde però palla il belga grazie all'intervento di Obert. La sfera, pannaggio dei difensori del Cagliari che provano adesso a scendere sulla destra, il tocco veloce per dopo, capisce tutto Valeri che fa buona guardia sulla fascia di sinistra. Allora all'indietro per Troilo, si riparte da Del Prato. Del Prato per Troilo. Troilo per Ndiaye, il tocco per Corvi non abbondante ma neanche troppo corto. Mendy rinuncia a inseguire il pallone. Di nuovo Mariano Troilo, prova lui ad impostare. Male però perché va direttamente tra le braccia di Caprile fin qui da censurare i rilanci lunghi di prima di Ndiaye e poi di Troilo. Ma siamo solo al quarto minuto, ancora 0-0 fra Parma e Cagliari. Troilo che deve fare meno di Circati, con il quale ha giocato tante partite nella difesa 5, per la verità. Adesso il Cagliari davanti alla panchina di questa. Attenzione alla palla per Daniel Maldini, prova a incunearsi sulla destra con la testa di lui, entra in area Maldini, doppio passo contro Ndiaye, lo tiene l'Ndiaye, la mette dietro dove c'è Adopo, il tiro in porta, fa scudo col corpo del Prato, poi arriva Corvi, prima mezza occasione per il Cagliari, buona guardia cooperativa della difesa crociata. Daniel Maldini che con il Parma ha segnato una doppietta, era una partita però felice per il Parma, quella di Bergamo con l'Atalanta che sancì la vittoria e poi la salvezza della squadra di Chivo, in rimonta proprio dopo quel 2-0 da incubo. Mariano Troilo di nuovo per Ndiaye, si fa vedere lontani, si scambiano molto la posizione Ordoñez e Lontani in questi primi minuti. Sulla centro-sinistra del fronte offensivo del Parma, Valeri cerca Lontani ma la sua palla è troppo profonda, troppo alta. Troilo, uno stop non perfetto ma comunque efficace in due tempi. Palla larga per Adrian Bernabé che si è defilato tutto a destra in questo momento. Ancora da capire bene lo schieramento del Parma, molto fluido. Troilo per Del Prato, ancora Bernabé sull'out di destra, all'indietro di nuovo per Troilo, fa girare palla al Parma sul mancino di Ndiaye per Lontani che è molto basso, pressato da un compagno sul pressing di Zepedro, ancora Troilo, Bernabé, vediamo se orchestra lui qualcosa di interessante, la dà a Ordoñez, il Parma supera la metà campo, a spazio Ordoñez sulla tre quarti, si accentra l'argentino, palla corta per Bernabé all'indietro per Konaté, Lontani sulla sinistra, il filtrante per Valeri, buono, arriva sul fondo, il cross in mezzo, la deviazione, calcio d'angolo per il Parma, deviazione di De Jola che ha chiuso la porta al cross basso di Valeri che stava per arrivare al centro area, allora c'è il primo calcio d'angolo della partita per il Parma. Con il destro dovrebbe essere Lontani a batterlo. Giocatore nativo di Cesena, proprio lui. Traiettoria che sarà a rientrare, tutti in area a parte Mandela Keita, che questa scena già vista, fare da ultimo guardiano. Alza il braccio Lontani, chiama uno schema, la palla è sul secondo palo, è ben messa, la schiaccia! Giocatore del Parma, credo Troilo, o Konaté, adesso arriviamo al replay, comunque la palla si perde sul fondo. Occasione Parma. È stato Ndiaye a colpire, un po' disturbato sul secondo palo, Ndiaye, la palla è finita sul fondo, settimo minuto, prima occasione Parma con Ndiaye, palla fuori, interessante il cross di Lontani, Ndiaye quasi senza saltare, ha impattato, era molto defilato, anche un po' disturbato da due giocatori del Cagliari, la schiacciata a terra, non ha inquadrato la porta per poco. Ordoñez subisce fallo da Maldini, poi fischia per Anzoni che in un primo momento ha lasciato correre per la regola del vantaggio. E allora calcio di punizione per il Parma, siamo nel cerchio di centrocampo. Palla indietro per Ndiaye, e qui forse il Parma poteva fare qualcosa di un po' più azzardato. Troilo per Edo Corvi. Il Parma ha potuto contare su di lui con l'infortunio di Daffara, poi quando starà meglio l'ex Avellino sarà pienamente recuperato, sarà tutta da definire, credo, la gerarchia, anche se ovviamente è Daffara un investimento importante per il Parma. Non ci stupiremmo ovviamente se poi prendesse la titolarità. Attenzione al lancio lungo per il Bilal Touré, esce lontano dalla porta Caprile in modo efficace, la spazza in rimessa laterale. Rimessa laterale di cui si incarica Bernabé, ricordiamo che ci sono 5 secondi da quest'anno per batterla, quando l'arbitro dice di battere, era una regola che mancava obiettivamente, di cui si sentiva la necessità. Ancora il Parma che prova una manovra avvolgente dalla sinistra con Ndiaye per Lontani, il giovane classe 2008 si abbassa molto con personalità per ricevere palla dai compagni. Ancora Ndiaye a destra per Troilo, supera la metà campo con una palla per Bernabé, la combinazione veloce con Mandela Keita, subisce fallo, non secondo Perenzoni, rumoreggia il Tardini, ma il possesso è del Cagliari, non ha troppa fretta per la verità di ripartire. Cagliari che fa girare palla tra i suoi difensori centrali. Recupera la sfera il Parma, lontani, salta bene Zepedro che lo mette giù, qui ci starebbe il giallo e sono queste le ragioni della mente, le arriva il giallo, giusto, sacrosanto, per Zepedro che è il primo a finire sul tacchino degli ammoniti. Bravo Lontani che gli aveva fatto un tunnel clamoroso e era pronto ad andare via. Zepedro, il portoghese, l'ha messo giù. Che personalità, Simone Lontani. Zepedro già gravato da un cartellino giallo dopo appena 10 minuti, il terzino destro del Cagliari, bravissimo Simone Lontani. Tra l'altro è anche una punizione interessante, vero? Non c'è più Matteo Pellegrino per i cross di Valeri. Siamo per intenderci a 35 metri dalla porta, sul centro sinistro del fronte offensivo del Parma. Va Valeri col sinistro per metterla leggermente a rientrare, un solo uomo in barriera per Elia Caprile. Le torri tutte a saltare al vertice più lontano dell'area piccola. Fischia l'arbitro, parte la rincorsa di Valeri, il traversone teso, arcuato, il colpo di testa fuori, era stato Del Prato a colpire. Palla oltre l'incrocio dei pali, era sulla traiettoria Caprile, comunque buono lo stacco di Del Prato. Tanto del Cagliari ci sono già tre uomini che stanno facendo riscaldamento. Caprile la rimette corta per Obert. Dentro per Fazzini che effettivamente fa più la mezzala che un trequartista. Perde palla al Cagliari, può ripartire il Parma, anche se la difesa rosso-blu è schierata. Poi Ordoñez si fa soffiare il pallone, allora attenzione alla difesa del Cagliari. Larga la palla per Adopò, bravo, in scivolata Valeri. E poi chiedeva un tocco di Adopò, in realtà secondo il guardaline è stato Valeri in scivolata, metterla in fallo laterale. Si incarica Zepedro della battuta, lungo l'out di destra. Dentro per Mendy che fa fatica a difendere palla, la conquista comunque il Cagliari. Dentro il cross di Zepedro, lo mette fuori in Ndiaye di testa. È il Bilal Touré che deve fare un po' il pellegrino, difendere questi palloni, non facile. Allora la sfera torna nella zona di Caprile dopo il retropassaggio di Deiola. Manovra Deiola che attende il piazzamento dei compagni. Si è visto poco Winks fino a questo momento lì in mezzo al campo. Non ha preso grandi iniziative, a dire la verità. Ancora Caprile con il Cagliari che ha tutto fuorché fretta. Parma in questa fase con Keita più avanti di Bernabé, quindi sì, 4-3-2-1, ma con posizioni intercambiabili lì sulla destra. Sempre Cagliari a far girare palla tra i suoi difensori. Romano per Fazzini, l'ex Empoli ed ex Fiorentina, contrastato da Konaté. Poi la palla non passa perché c'è Bernabé che la mette subito dentro per Bilal Touré. Touré, limite dell'area, prende palla. Touré, Caprile. Buona azione di Touré, il tiro dal limite un po' strozzato. Se l'era perso un po' Rodriguez lì sul primo controllo. Buona occasione per Bilal Touré che poi non è riuscito a dare gran forza alla palla, anzi era Deiola, marcatore un po' rivedibile, ha incrociato il rasoterra Touré, ma anche un po' in caduta, non ha trovato grossa forza. Buona però l'occasione capitata sul piede di Touré. Ancora il Cagliari a manovrare. Deiola a sinistra per Rodriguez, eccolo, Winks, l'inglese per Zepedro che prova a guadagnare metri sulla destra, in realtà poi torna sui suoi passi, la dà all'indietro. Ancora il Cagliari con Romano, sempre a giostrare sul centro-destra. Daniel Maldini con la maglia numero 70 per Romano. A dopo, serie di passaggi infruttuosi per la squadra sarda. Il Parma ha tutto nella sua metà campo. Con la difesa 4, tutta schierata in linea. Sempre con Keita adesso più avanzato. Di nuovo il Cagliari con Zé Pedro, il filtrante per Mendy che incespica un po' sul pallone. Troilo da signore della difesa per Lontani, un po' difettoso il controllo. Non c'è fallo di Romano, allora la riconquista il Cagliari. Attenzione ancora a dopo sulla destra. Romano dietro per Rodriguez. Cagliari che è nella metà campo del Parma. Parma tutto compatto, però a protezione l'area di rigore. Adesso il Cagliari arretra, allora il Parma a fisarmonica. Pallonata nel torace Ordoñez che rimane giù, si continua però a giocare, si rialza Ordoñez, siamo dall'altra parte, cioè sulla destra. Attenzione alla palla dentro per Daniel Maldini, limite dell'area, il destro fuori di poco, gran destro di Maldini dai 20 metri. Adesso vediamo il replay di quanto è uscito. Non vi nego che a un certo punto abbiamo temuto che entrasse, è uscita di pochissimo la palla di Maldini. Destro a giro che ha veramente, come si diceva una volta, fatto la barba al palo. Grande chance per il Cagliari. Corvi era sulla traiettoria, ma non so francamente se ci sarebbe arrivato, probabilmente no. Brivido per il Parma, attenzione a Daniel Maldini che ha... Attenzione a Bernabé, salta due uomini molto bene, poi peccato, difetta nel passaggio che è intercettato, ma aveva fatto una gran cosa. All'altezza del centrocampo il catalano che chiede di nuovo palla da Del Prato, sembra più libero di agire Adrian Bernabé, fa un po' la mezzala, un po' il trequartista. Ordoñez, Diaye, Troilo, avanza l'argentino a destra per Bernabé che la mette di prima per Del Prato che si era proposto in sovrapposizione. Non l'ha presa, ma la palla torna comunque in possesso dei giocatori del Parma. Troilo, la sciabolata verso sinistra per Valeri, efficace, la stoppa il numero 14, poi la dà a Ordoñez che tenta una giocata di prima non facile per Lontani, non ci arriva il 76, poi il Cagliari bene nello stretto per uscire, ma Troilo fa un grande anticipo e poi però non è preciso nel servire il Bilalturè. Allora attenzione all'imbucata del Cagliari, c'è comunque Ordoñez in copertura dove era venuto a mancare Troilo. Il suo da fare, poi Lontani perde un brutto pallone, fortuna che Adopo non è altrettanto preciso nel metterlo dentro. Intanto c'è Romano a terra che ha subito un colpo da Ordoñez, era tutto regolare, così ci è sembrato, però probabilmente ha risentito poi dei postumi del contrasto di poco fa. Vediamo il replay, è rimasto un po' il piede di richiamo nella scivolata. Adesso si rialza però il numero 4 del Cagliari. Rimessa laterale, già battuta da Zé Pedro. Il Cagliari con Mendy restituisce palla al Parma, per la precisione a Corvi che la prende con le braccia. E serve Troilo. Troilo per Ordoñez. Adesso è Bernabé un po' più avanzato in tre quarti, quindi si scambiano posizione per tutto Keita e Bernabé. Attenzione al Cagliari con Obert che prova a scendere sulla sinistra, poi la dà in mezzo a Winks. All'indietro per Deiola che è già all'altezza del centrocampo, la difesa del Cagliari con Pisacane a dare istruzioni. Intanto si è tolto la giacca questa, rimasto con una polo bianca, più che comprensibile tra l'altro. Manica lunga per Pisacane da ammirare. Maldini per dopo, attenzione al Cagliari adesso che prova a scendere sulla destra, c'è Romano sulla tre quarti, contrastato dal volenteroso Lontani, palla dentro, poi combinazione con Zepedro, sempre Romano sulla destra, la palla dentro col sinistro, la sparacchia via efficacemente Ndiaye al volo, Elbi dal Turino riesce a tenerla ma guadagna comunque una rimessa laterale perché l'ha messa fuori De Jolla all'altezza delle panchine. Allora rimessa laterale per il Parma. Siamo al 19esimo, 0-0 fra Parma e Cagliari al Tardini. Valeri con le mani per El Bilal Touré che viene messo giù da De Jolla. C'è una trattenuta che sarebbe da giallo anche qui. Forse questa volta glielo risparmia per Enzoni. Sì, è così, eravamo molto defilati. Però De Jolla qui ha rischiato il cartellino. I fischi, soprattutto in quella parte di tribuna Petitot. Sulla tre quarti, la trattenuta di De Jolla che ha fatto cadere El Bilal Touré. Certo, non aveva un'autostrada davanti a sé, ma poteva perlomeno attaccare lo spazio lì sulla sinistra. E allora, punizione, vale il discorso di prima, sempre dalla sinistra, stavolta sempre sulla palla, c'è ovviamente lui. Valeri. Uno, due, tre, quattro, cinque giocatori del Parma in area di rigore, anzi sei. Sempre il capannello sul secondo palo. Valeri lungo la punta verso il centro. Caprile non benissimo, Konaté la prende al limite, poi trasforma come nel rugby e la manda quasi in curva. Konaté n'era semplice, va detto, era 20-25 metri. La palla gli è rimasta un po' alta, un po' molto alta per la verità. Rimessa di Caprile, sempre corto per Obert Fazzini, l'ex Empoli a far girare palla. Palla all'indietro per Caprile che adesso si defila un po' sulla destra. Dopo la stoppa lui in mezzo al campo da Winks, libera per Maldini sulla destra, non ci arriva il figlio d'arte. Allora la rimessa laterale per il Parma, bene così perché poteva aprirsi un altro spiraglio interessante per l'ex giocatore fra le altre di Monza, Atalanta e Lazio. Valeri. Rimessa laterale per El Bilal Touré, la mette giù. Scambio con Ordoñez, lontani sulla tre quarti, vediamo cosa combina. Dentro per Mandela Keita, un po' troppo forte il passaggio, non stoppa il belga che era ben piazzato per vie centrali. Di poco fuori dall'area. E allora il Cagliari riconquista palla. Partita fin qui tutto sommato equilibrata. 21 minuti di gioco. Sostanzialmente un'occasione per parte. La migliore è quella al 15esimo per Daniel Maldini. Un tiro a giro come quelli con cui aveva tra l'altro fatto male al Parma proprio con l'Atalanta. Se avete in mente quei gol allo stadio di Bergamo, ecco, sarebbe stata una cosa molto simile. Qui non ha inquadrato la porta. Fazzini dentro per un compagno, cioè proprio per Maldini, ma non arriva per l'ottima giocata della difesa del Parma che ha intercettato tutto. Konaté un po' incerto con Mendy, attenzione, dentro la palla per Maldini dal limite. Maldini dietro per Fazzini, poco spazio per il numero 10. Poi la palla di Romano fuori per Adopo, ha trovato una selva di gambe lì il duo Maldini-Fazzini. Male però Konaté come ha perso questo pallone. Attenzione al Cagliari, dentro lo stop di Valeri e poi Lontani che lo aiuta e guadagna la rimessa laterale. Il Parma esce da una situazione un po' complicata. Deve essere più attento il giovane Konaté a non perdere certi palloni. Lui che ha ottenuto fiducia da questa. Centrocampo ha detto che non c'è tantissima abbondanza. C'è in panchina Sorensen, Skermaschi non è ancora al meglio. C'è Kuda che ha giocato in quella posizione. Cooling break, se ancora si chiama così almeno in Italia, l'hydration break ai mondiali. Comunque, detto in italiano, insomma, una piccola pausa per dissetarsi. Dopo esattamente 22 minuti e mezzo di gioco, tutto tempo ovviamente continuo che poi verrà recuperato. Tutti a colloquio, ovviamente, con gli allenatori per dare indicazioni. Rimandiamo fin qui, punteggio tutto sommato giusto per quanto si è visto in campo. 0-0 fra Parma e Cagliari dopo questo primo scampolo di gioco. 0-0 anche fra Genoa e Napoli intanto a Marassi. L'altra partita, ribadiamo ancora che nel pomeriggio, nel tardo pomeriggio, l'Inter ha battuto 4-1 il Monza, l'Udinese ha impattato 1-1 col Como. Como che quest'anno gioca la Champions League. Noi vogliamo questa vittoria, canta la curva nord. Però quello che sta maturando è un pareggio senza reti. Una partita tutto sommato giocata a buon ritmo, considerando che oggi è il 22 agosto, considerando il caldo e non solo. Luca Bucci in campo, abbiamo scorto un grandissimo ex, un po' schivo, uno di quelli che meriterebbe un grande applauso sotto la curva. Luca Bucci nell'appendice della panchina, quella scoperta, l'appendice dell'appendice, possiamo definirla così, preparatore di Elia Caprile, un grande portiere, inutile ribadirlo, uno dei migliori, attualmente dei 5 migliori portieri in Italia, credo di poter dire senza tema di smentita. Sta per riprendere il match, c'era una rimessa laterale per il Parma nella propria metà campo, anzi sulla tre quarti del Cagliari. Giulini in tribuna, l'abbiamo visto prima della partita, in tribuna c'è anche il CT Mancini da qualche parte, noi da qui ovviamente non riusciamo a vederlo. E allora si gioca dopo 2 minuti di stop con Valeri alla rimessa laterale, dalla sinistra naturalmente per Lontani che la spizza per il Bilal Touré, ma la prende Zé Pedro, poi Cagliari la mette lì, dopo per Mendy, il tocco corto per Fazzini, attenzione all'inserimento di Maldini, Maldini mette dell'area, si dimentica del pallone per fortuna, e allora il Parma riparte. Il Cagliari però già 2 volte ha rischiato di far male con queste incursioni per vie centrali sull'asse Fazzini-Maldini con la partecipazione di Adopò o Romano. Parma deve fare molta attenzione, il Cagliari sa arrivare bene lì al limite. Maldini gira a destra per Adopò, la palla corta per Mendy contro Diaye, il tiro di Mendy sul primo palo, facile per Corvi, per dovere di cronaca noi ce lo appuntiamo, ma è davvero poca roba. Poi Corvi appoggia per Mariano Troilo, Troilo finta il passaggio a Del Prato, poi la dà a Ndiaye. Ndiaye di nuovo per Troilo sul pressing di Mendy che fin qui sta facendo molte sportellate, poco altro. Lancio lungo di Troilo per El Bilal Touré, attenzione a Caprile che poi la legge bene sulla protezione di De Jola, poi serve subito con le mani Obert, il Cagliari però arretra di nuovo verso Juan Rodriguez e allora di nuovo Caprile pressato dal Bilal Touré. La recupera in qualche modo Del Prato per El Bilal Touré, ma è palesemente in fuorigioco. Si disinteressa del pallone il giocatore maliano. Caprile poi attende il pressing per andarla a raccogliere lentamente. Di nuovo Caprile per Rodriguez, l'uruguaiano all'indietro per Capitan De Jola, uno degli ex, anzi l'ex di turno, oltre a quelli che sono in banchina in altre vesti. Zé Pedro per Adopò, la fa sfilare per Maldini, contro di lui Ndiaye, sulla tre quarti, Maldini doppio passo su Ndiaye, non passa, all'indietro per Romano per Winks, l'ex Leicester. La dà corta di nuovo a Romano, poi il servizio per Fazzini sempre lì tra centrocampo e tre quarti, il Cagliari al limite del cerchio della linea mediana. Avanza adesso Zé Pedro, prova le vie centrali, dentro per un compagno, ma c'è Konaté che blocca tutto, poi però non riesce la ripartenza verso il Bilal Touré, rimane lì il Cagliari con Winks a sinistra, la palla dentro per Maldini, si gira non bene perché poi perde il controllo, allora il Parma ci mette ancora una pezza, però il Bilal Touré non si trova con Lontani, allora di nuovo Cagliari sulla destra, qualche errore di troppo del Parma in uscita, Lontani a contrastare, la tiene però il Cagliari che adesso sta uscendo meglio del Parma in questa fase. 27 di gioco, 0-0 al Tardini. Winks a sinistra sempre per Obert, che prova a puntare nel prato ma lo fa male perché si perde il pallone. Poi c'è un fallo su Bernabé, palese. Anche qui il Cagliari frena una possibile ripartenza. Bernabé dice qualcosa all'arbitro Perenzoni, forse qui sarebbe stato troppo il giallo, però il fallo di Winks ci sta tutto. Allora, punizione per il Parma, che può riordinare un attimo le idee. C'è una palla in più in campo, allora c'è da aspettare per riprendere il gioco. Punizione per il Parma, siamo praticamente sulla linea mediana del campo, pochi metri indietro. La batte Konaté, che si conosce anche per una vistosa fasciatura alla mano destra. Palla indietro per Corvi. Troilo a destra per Del Prato. Si muove il Bilal Touré, la palla è per lui. Bilal Touré, attenzione a tu per tu con Caprile, che esce al limite dell'area e la prende. E Bilal Touré sta creando comunque qualche grattacapo ai due centrali del Cagliari con i suoi movimenti. Bravo però Caprile qui ad andare a stoppare ogni possibile pericolo. Buono anche il lancio di Del Prato. Ha sfruttato proprio tutta l'area Caprile, poi si è fermato di colpo per non uscire dai 16 metri. Rimessa laterale, già battuta per il Cagliari sulla sinistra. Fazzini non controlla bene, allora cerca di contrastarlo con la tela. Riprende comunque il Cagliari, la palla all'indietro per Caprile. C'è il Bilal Touré in agguato che però non ci arriva. Mendy, sgraziato, ma la mette giù. A dopo, supera il centrocampo, cerca l'1-2 con Maldini. Vediamo se gli riesce. Corvi, in bella uscita di piede sulla tre quarti col mancino. Bravo Edo. No, la palla di testa dopo Diaye, batti e ribatti lì tra cavallo della linea mediana del campo, poi rimessa laterale per il Cagliari con Zepedo che ha trovato la schiena di Lontani. Mezz'ora esatta in questo momento, tanto le telecamere vanno a pescare proprio Bonucci e Mancini in tribuna qui al Tardini. Mendy contro Diaye, vita dura all'attaccante del Cagliari che poi finisce a terra, prende il fallo sulla tre quarti. Qui si sono un po' stratonati entrambi, alla fine l'arbitro ha valutato più condizionante la trattenuta di Ndiaye, forse più bravo a cadere Mendy. Allora, attenzione alla punizione del Cagliari dalla tre quarti di destra per una palla in mezzo. Ci sono Fazzini e Romano. Fazzini con il destro, Romano col sinistro. Doppia soluzione, c'è un solo uomo in barriera e Ordoñez. Tutti gli uomini fra il dischetto e la linea del limite dell'area, o se preferite limite dell'area e dischetto, a 12 metri da Corvi, la linea di 6 giocatori del Parma. Va Fazzini con il destro lungo sul secondo palo, De Jol alla fine commette fallo. Quindi nulla di fatto per fortuna del Parma. Bene così. Tanto continua i movimenti sulla panchina del Cagliari. Ci sono 5 giocatori che si scaldano, 4 e 5 anche nel Parma. Ma non è, insomma, ormai più una cosa insolita. Anche indipendentemente da possibili infortuni. Una sorta di riscaldamento a turno, riscaldamento preventivo. Le telecamere pescano Luigi De Siervo, che è seduto proprio dietro al sindaco di Parma, Michele Guerra, fra l'altro. Allora, Corvi ha battuto la rimessa dal fondo con palla che arriva a Ordoñez, molto disciplinato fin qui l'argentino, a fare la mezzala di sinistra. Troilo, che è il vero leader adesso della coppia difensiva, composta anche da Ndiaye, ormeggia un po' il Tardini per i troppi passaggi sull'asse Troilo-Corvi-Ndiaye. Inutile però mettere pressione. Ndiaye per Lontani, all'indietro per Corvi. Qualche fischio dall'oggione. Troilo di nuovo, lui con la palla al piede. Bernabé gli dice di dargliela lì e lui gliela dà. Poi Bernabé lungo, bene per Valeri, un bel lancio in profondità per il 14. C'è Zepedro su di lui col tacco Valeri. Alla fine però la rimessa è per il Parma perché l'ha ribattuta Zepedro. Non so obiettivamente se sarebbe arrivato qualcuno quel suggerimento di tacco, ma si gioca, rimessa per il Parma, già battuta Bernabé col mancino, bene per Valeri che va verso il fondo, salta un uomo, Valeri in mezzo, Lontani, viene Viene sradicata la palla, non è riuscito a sfondare, però buona iniziativa del Parma con il gioco palla a terra. Bernabé, Valeri, Lontani. Poi Lontani ha cercato di puntare la porta dal centro dell'area, ha trovato tre uomini del Cagliari. Premessa laterale per il Parma che adesso ritrova vigore dalla sinistra. Valeri dentro per El Bilal Touré, la prendono però i giocatori del Cagliari. Conate senza troppi complimenti fino a Corvi. Corvi che è 40 metri fuori dalla porta. Ndiaye Conate di nuovo. Senegalese appoggia per Bernabé. Mandela Keita carezza il pallone con la suola, avanza il 16, passaggio in orizzontale per Bernabé, la riceve di ritorno Mandela Keita, poi per Bernabé, trova spazio Ordóñez sulla tre quarti, 32, pensa al tiro Ordóñez, pensa e ci ripensa con Conate, l'inserimento, El Bilal Touré, tanta confusione, il limite dell'area, Touré dietro per Del Prato che non è proprio un tiratore, allora El Bilal Touré si gira sulla destra, il cross in mezzo, la mette fuori il Cagliari, Ordóñez fuori, fuori Ordóñez, aveva avuto una buona palla su una ribattuta corta del Cagliari dal limite dell'area. Non ha inquadrato la porta il 32, peccato. Vediamo il replay al minuto 35. E il Bilal dentro, Ordóñez qui poteva fare decisamente meglio. L'ha chiusa malissimo Ordóñez. Era per vie centrali, la palla è andata fuori di molto. Ha incrociato troppo il destro, non gli è uscito bene il collo pieno probabilmente. Qui buonissima chance per il Parma che se aveva due uomini davanti a sé, ma c'era più di un varco per inquadrare la porta di Caprile. 35esimo, sempre 0-0, il Cagliari sbaglia all'uscita, allora il Parma può ripartire, la palla per Lontani un po' ostacolato e poi Caprile in uscita fa sua la sfera. Palla corta per Rodriguez. Attenzione al Cagliari, ma non ha spazio. Poi Fazzini, Conate, bravissimo a prendersi questo pallone. Poi il Bilal Touré è partito un po' in ritardo, non è riuscito a non farsi anticipare. Allora è di nuovo il Cagliari a sinistra con Obert. Dentro la palla e poi attenzione a Mendy, il limite, Corvi, fuori! Fuori! La palla in realtà non è stata toccata da Corvi. C'è stata una deviazione di un difensore del Parma, rivediamo il replay, la palla ha carezzato il palo, sì, si è girato Mendy in mezzo all'area e poi Ndiaye, sua la deviazione decisiva, la palla ha toccato il palo, palo per il Cagliari alla sinistra di Corvi, si era girato bene Mendy, praticamente in caduta, colpito in qualche modo, il palo del Cagliari è andata bene qui al Parma. La deviazione provvidenziale di Ndiaye. Fazzini a battere il corner dalla destra. Quando siamo entrati nel minuto 37. Ancora Fazzini, chiama lo schema dentro di testa altissimo. Colpo di testa di Zepedro. Tirato una cannonata di testa che è andata in curva sud. Allora si riparte. Pericolo definitivamente scampato per il Parma. Troilo adesso a impostare. Corto per Ordóñez che trotterella all'indietro. Ndiaye. Pensa al suggerimento lungo che forse non è molto nel suo corpo, allora la dà poi a Lontani che prova ad autolanciarsi, lo fa bene Lontani con Zepedro che è già ammonito, sta attento Lontani, limite dell'area, Lontani ancora Zepedro su di lui, non c'è fallo secondo l'arbitro, qui ci poteva scappare il secondo giallo per Zepedro e poi un fallo contro il Parma qui Terenzoni, insomma fa scontento il Parma. Bravissimo Lontani nell'auto lanciarsi su Zepedro, superarlo in velocità, facendo vedere veramente cose interessanti questo ragazzo, da capire perché il VAR potrebbe entrare in azione anche in caso di secondo giallo. Qui invece non c'è nulla, effettivamente forse Zepedro ha toccato prima il pallone e allora si riparte con quella punizione che vi dicevamo per il Cagliari. Sessione a Romano che salta Ordonez, poi cerca dopo ma trova Ndiaye, è sempre attento, tutto sommato lì il numero 3. Valeri lungo per il Bilal Touré, c'è De Jolla su di lui, allora allarga a sinistra per Ordonez, Lontani, eccolo qua di nuovo con il destro a domesticare, di nuovo un tunnel di Lontani che poi subisce fallo da Daniel Maldini. Che bella partita che sta facendo Lontani, considerando che è un 2008 il fallo di Maldini, allora conquista una buona punizione sulla tre quarti, fallo sacrosanto, Maldini dice ho toccato la palla. Per niente, ci permettiamo di ribadirvi a distanza. Punizione dalla tre quarti di sinistra con Valeri. Siamo in linea d'aria a una quarantina di metri dalla porta difesa da Caprile. Solo Fazzini in barriera. Sarà un cross nel cuore dell'area, più verosimilmente sul secondo palo che abbiamo già visto questa sera. A saltare Troilo, il Bilal Touré, Ndiaye. Vediamo anche Del Prato che ha un ottimo stacco di testa. Fischia per Enzoni. Arte Valeri, palla corta, respinta da un uomo che era a protezione dell'area di rigore, credo Romano, palla bassa più che corta. Bernabé con la trivela di sinistro per Lontani, De Jolla, la palla però rimane lì, la prendono quelli che del Cagliari con Fazzini, su di lui Ordonez che la mette in fallo laterale, ma bravo comunque a stoppare questa possibile ripartenza del Cagliari. L'esterno delizioso di Bernabé. A cercare proprio Lontani, un bel dialogo a distanza fra i due. Zepedro per Maldini che cerca Mendy ma non lo trova. Allora la palla di nuovo messa da Zepedro nel cerchio di centrocampo, se la duellano Mendy con Bernabé, la prende il senegalese del Cagliari, poi attenzione che la palla passa per Maldini, messo giù Maldini, poi invece si rialza e poi Troilo a spazzar via verso Lontani che tra l'altro salva questo pallone, ancora su Zepedro che inizia ad avere il mal di testa per i dribbling del 76, poco supportato, il Parma risale molto poco, bella palla di Lontani per Del Prato che poi cerca di fare il Lontani dalla destra, pasticcia un po' il Cagliari, allora Bernabé prova a tenere lì la squadra sarda. Il pressing di Konaté, Parma in pressing sul Cagliari che fatica ad uscire. Indietro per De Jolla. Cresce il grido Parma-Parma. Cagliari un po' spaesato adesso da alcune giocate del Parma. Siamo al quarantesimo, sempre 0-0 al Tardini. Winks. Palla all'indietro. Romano, la sventagliata lunga per credo Obert, però non è riuscito lì, aveva bisogno di un jet per arrivare su quel pallone. Si riparte da Ndiaye per Konaté. Bernabé per Mariano Troilo. Konaté a fare il regista basso per Ndiaye, palla per Lontani, Zepedro lo va a prendere molto alto, Lontani la dà indietro a Konaté con l'esterno, bella idea per El Bilal Touré che fa il centroboa, cerca il supporto di qualche compagno, ancora il senegalese in mezzo a due, scivola dopo, palla indietro per Lontani, El Bilal Touré torna al centro dell'attacco, Lontani serve però Troilo che nel frattempo ha già superato la metà campo, palla a destra per Del Prato, largo per Bernabé che ama quella posizione, si inserisce al limite dell'area Mandela Keita, vertice destro, Mandela si gira e la dà a Bernabé col sinistro, palla bassa per Ordonez, Bernabé il tocco di ritorno, Bernabé di prima, altissima, palla altissima, buona l'idea, meno l'esecuzione qui, non è riuscito a coordinarsi bene per il tiro di prima, palla è finita contro le reti di protezione della curva. Tanto i dati ci dicono che Ordonez è quello che ha percorso più chilometri dopo Fazzini e Adopò. Anche se attenzione alla palla, alla spizzata di Mendy per Adopò, ma arriva prima Valeri. La palla va da Corvi, Parma l'abbiamo già detto, col lutto al braccio per la scomparsa di Corrado Sani, storico responsabile della biglietteria del Tardini, è venuto a mancare due giorni fa. Ndiaye per Ordonez, non è una cattiva idea l'esecuzione però, è quella che è l'impostazione di Ndiaye, ricorda un pochino quella di Valenti, non è che miglioriamo di molto, anzi, forse è un po' peggio. comunque il suo a livello difensivo Abdoulaye Ndiaye fin qui lo ha fatto, evitando anche il gol di Mendy con una deviazione provvidenziale, la grande occasione del Cagliari al 36esimo, il palo colpito da Mendy. Ancora il Parma che cerca di beccare El Bilal Touré, ma viene, la palla viene intercettata da un difensore del Cagliari. Poi c'è un fallo su Bernabé, siamo 10 metri oltre la metà campo, gradisce il Tardini. Cagliari ha avuto le due migliori occasioni, ma il Parma comunque non si è assolutamente fatto disdegnare per quanto ha cercato di proporre. Pareggio comunque fin qui giusto, 43-22, 0-0. Condizione per il Parma, andrà lontani con il destro. Siamo lontanissimi dalla porta, almeno a 50 metri, la metterà dentro lontani, le torri a saltare, lontani, molto lungo, sul secondo palo Troilo la mette in mezzo e poi di testa Ordoñez ha sfiorato il palo alla sinistra di Caprile, mezzo metro più che sfiorato, quasi un metro, però l'idea era, non sappiamo se voluto, se fosse uno schema o sia venuta così. Caprile in realtà sì, sorvegliava la traiettoria del pallone, la torre di Troilo in mezzo per Ordoñez che l'ha messa fuori di testa. Ancora il Cagliari con Romano a portare palla, fermato fallosamente secondo l'arbitro da Konaté, battuta veloce la punizione, Perenzoni però dice che bisogna ribattere perché non era quella la posizione corretta da cui ricominciare. Tanto si è un pochino infoltita la presenza del Tardini rispetto a quando abbiamo iniziato il collegamento alle 20:30, anche se, se qualche buco c'è, ma ribadiamo, è il 22 agosto, molti sono legittimamente in vacanza. Punizione per il Cagliari, Romano col sinistro, Fazzini con il destro, siamo sulla centro-sinistra, lontani dalla porta, sarà un cross, tre di recupero, Romano dentro, il colpo di testa di Deiola che sfiora la porta. Attenzione perché Deiola ha segnato anche in Coppa. Vediamo di quanto è uscita questa palla di Deiola. Era buona la posizione del numero 14. Che qui, vediamo da questa angolazione telecamera frontale. Palla che si è anche toccato, sfiorato il palo. Cagliari nuovamente pericoloso. Al 46esimo minuto. Ancora il Parma che prova a ripartire, attenzione a Dopo, guadagna palla ma fallosamente su Ordoñez. 45-50, ancora due di recupero, poi si andrà a riposo, 0-0 al Tardini. Konaté, indietro per Ndiaye. Di nuovo a Konaté, Ndiaye per Mandela Keita. Allarga per Troilo che avanza a destra per Capitan del Prato che deve andare all'indietro però per Edo Corbi. Non c'è l'opzione del lancio lungo quest'anno, non abbiamo visto alcun lancio lungo di fatto per il Pellegrino che appunto non c'è, non abbiamo visto per El Bilal Touré che è un giocatore diverso. Il Parma prova sempre a guadagnare campo adesso senza troppa frenesia con Troilo, sempre nella propria metà campo la squadra di Carlos Cuesta. Konaté per Bernabé che sbaglia il passaggio, attenzione allora al Cagliari, Mendy, vediamo cosa orchestra il senegalese, in appoggio a Fazzini, tutto il Parma rientra a difendere, a dopo, il Parma adesso è tutto a protezione della sua area, ma il Cagliari a far possesso. Fazzini per Adopo sulla tre quarti, nello stretto, Wings allarga per Obert sulla sinistra, vediamo se crossa Obert, rientra sul destro, la mette dentro e poi Del Prato allontana di testa, El Bilal Touré la prende bene da solo contro quattro, ma può far risalire la squadra, lo va a supportare l'inesauribile Valeri, lui serve però Mandy Keita. Dietro per Konaté, avanza Ordoñez nella metà campo del Cagliari, lontani con calma per Konaté, Konaté dietro per Ndiaye, tornati nella porzione di campo del Parma, si avanza di nuovo adesso però sulla destra con Del Prato. Un minuto e 15 secondi all'intervallo. Il Parma in avanti con Bernabé per Mandela sulla tre quarti, punta Wings. Mandela lo salta, Mandela al limite dell'area, dentro per Del Prato, il tacco non è riuscito per Mandela. Stanno a vedere Del Prato lì, ma si spinge parecchio. Scusate, mancano 15 secondi, non è 15. Finisce il primo tempo 0-0 al Tardini fra Cagliari e Parma. L'abbiamo detto, risultato tutto sommato giusto, ma lo chiedo anche a Carlo Chiesa, anche se poi sì, il Cagliari ha avuto due, tre ghiotte occasioni, ha colpito anche un palo, forse un palo e mezzo. Il Parma comunque c'è. Carlo, un tuo giudizio su questo primo tempo?
1: Ma insomma

0: sempre in fase di impostazione e sta prendendo poca iniziativa. Il Parma si accende quando si accende Bernabé. Quando Bernabé si accentra, anche vedere Bernabé sulla linea dell'out costantemente non è un bel vedere. Quando si accentra, fa gioco, crea imprevedibilità e verticalizza. Quindi il Parma si è acceso quando si è acceso Bernabé e sulle sfuriate di Lontani, perché anche lui ha una facilità nel saltare l'uomo molto importante e crea superiorità numerica. I due equivoci sono questi, la posizione di Bernabé e di Keita, secondo me, in questo primo tempo.
1: Carlo, sottoscrivo anche le virgole, ci aspettiamo per un commento post partita. Grazie a Carlo Chiesa. Allora, 0-0 fra Parma e Cagliari, direi che possiamo andare in pubblicità, ci ritroviamo fra poco al Tardini.
2: La radio cronaca del Parma è offerta da Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano. Studio dentistico urbano, fai gol con il tuo sorriso.
3: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma, telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it. Fai gol con il tuo sorriso. Lo studio dentistico urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 Parma. Telefono 0521 63 77 20.

0: La radiocronaca del Parma è offerta da Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano. Studio dentistico urbano, fai gol con il tuo sorriso.
1: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma, telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it. Fai gol con il tuo sorriso. Lo studio dentistico urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 Parma. Telefono 0521 63 77 20.
2: Radio Parma. Le 21:45, siamo di nuovo pronti qui dagli studi centrali di Radio Parma in via Mantova 68 a cedere di nuovo la linea per la radiocronaca del secondo tempo di Parma-Cagliari. È iniziato il campionato 2026-2027, c'è e ci racconterà tutto come è già accaduto nel primo tempo Alberto Dallatana. A te Alberto.
3: Di nuovo buonasera gentili radioascoltatori, stiamo rivedendo le immagini qui nei monitor di servizio proprio del colpo di testa di De Jong. Beh, non mi crederete, ma in 7-8 replay non abbiamo capito se abbia colpito il palo, lambito, forse ha colpito il sostegno della rete appena dopo il palo. Fatto sta che se l'avesse impattata leggermente meglio, leggermente più verso l'interno della porta, sarebbe finita in porta la sfera deviata da Alessandro De Jong, uno degli ex, anzi l'ex di turno tra quelli che sono in campo, lui che vado a memoria però ha anche un gol all'attivo con la maglia del Parma. Squadra ancora negli spogliatoi, c'è chi si scalda in mezzo al campo, vediamo Pontus Anquist, vediamo Mattia Frigan, sono due dei possibili entra subentri per il Parma. Intanto stanno palleggiando e anche bene con i piedi due portieri, Mazzocchi e Daffara. Mattia Frigan che ha giocato tanto in questo precampionato, c'è anche Oliver Sorensen con Frigan e Anquist. Poi vediamo Usman Diallo, vediamo se questa porterà subito un correttivo o comunque una modifica alla formazione titolare, che era quella con il 4-3-2-1 che, come ha osservato anche Carlo Chiesa, ha visto più spesso Mandela Keita proporsi nei due alle spalle del Bilal Touré, l'altro è lontani senza dubbio, più spesso Mandela che non Bernabé inserirsi nei due, e quindi con Ate effettivamente un po' in difficoltà, forse il giocatore più in difficoltà tra quelli del Parma questa sera, il Deb Konaté, lui che viene dalla primavera dei crociati, classe 2006, per questo giocatore che ha scelto o a cui è stata data la maglia 47, giocatore senegalese messo in regia ma da Carlos Cuesta, un po' timido, molto compassato, sbagliato anche giocate elementari. Comunque la sua non è sicuramente una bocciatura, è un giocatore di prospettiva su cui il Parma intende puntare, da vedere in che misura però in questo avvio di campionato.
4: È stato smarrito un documento di identità, messo un appetito, chiunque lo avesse smarrito potrà ritirare.
3: Vediamo anche nel Cagliari praticamente si scaldano un po' tutti, c'è un po' più di intensità per qualcuno, in particolare forse per Zappa. Poi c'è il giovane Liteta che avevamo visto l'anno scorso qui nella partita di ritorno giocare anche bene, giocatore del 2006, giovane ma non giovanissimo, mai 2006 se così possiamo dire. Ed ecco rientrano in campo i giocatori del Parma e del Cagliari.
5: Thank you.
3: Entrano in campo i giocatori del Cagliari e del Parma. Allora, vediamo se c'è qualche variazione. Direi di no. C'è Konaté regolarmente in campo, Keita ovviamente c'è Ndiaye, c'è Valeri, e ci sono, c'è il Vidal Touré, c'è Ordoñez, Bernabé, quindi tutti in campo. Vediamo nel Cagliari mi sembra anche qui nessuna variazione. Corvi si è già posizionato sotto la curva nord, quindi il Parma che adesso attacca sotto la curva sud, un po' più vicini alla nostra posizione in tribuna Petitò. Cagliari che invece attacca sotto la nord, la parte centrale della sud tra l'altro è vuota, c'è di presenza dei tifosi del Cagliari tra lo spicchio e il cuscinetto. Inizia il secondo tempo con il calcio d'inizio del Cagliari, subito all'indietro per Caprile, lancio lungo a cercare Adopo, non arriva la sfera però al giocatore del Cagliari. Allora di nuovo il Parma adesso a ripartire con Troilo per Bernabé. Sempre defilato sulla destra, Adrian Bernabé. La palla indietro per Troilo del Prato. Ordoñez che fraseggia, si fa per dire, con Ndiaye. Ndiaye all'indietro per Corvi. Allora prova a ripartire il Parma con Troilo. Palla a terra per Ndiaye in verticale. A destra per Bernabé che gioca proprio sotto l'Appetito. Konaté molto basso per Ndiaye col sinistro, lancio dritto per dritto dove non arriva Valeri perché c'è la chiusura di De Jola. Allora il Cagliari adesso prova a ripartire con Adopo per Maldini, il cerchio di centrocampo, il tocco corto per un compagno, non ci arriva per un pelo Bernabé, ci arriva però Mandela Keita per Bernabé, attenzione il catalano contrastato proprio da Daniel Maldini che non è propriamente un difensore, poi non si intende con Keita, gli aveva chiesto Bernabé con il passaggio, aveva invitato il belga a inserirsi in area di rigore, si stava invece decentrando Bernabé. Abbiamo intanto il dato degli spettatori, lo vediamo tra poco perché c'è ancora Bernabé. Bernabé entra in area, no, perché lo ferma questa volta Rodriguez e poi riparte. 15.000 spettatori, il dato degli abbonati è 11.907, non l'avevamo ancora avuto ufficiale, quindi interessante, circa 500-488 gli ospiti, 15.365, considerare che vengono sempre calcolati tutti gli abbonati, quindi sono fisiologicamente qualcuno in meno, ma siamo sulle 15.000 presenze al Tardini. Tanto punizione per il Parma. Punizione che è ancora da battere, va lontani. Siamo sul centro-destra. Tutti giocatori al limite dell'area, Lontani con il destro, parte la rincorsa, il tiro di Lontani è buono, la mette fuori la difesa del Cagliari, la palla arriva dalle parti di Valeri che era rimasto a difendere fuori dall'area, Keita prova ad accelerare, rischia di perdere palla, poi la passa invece a Lontani, il Parma alla fine conquista una rimessa laterale sulla tre quarti di destra, l'ha messa fuori Jacopo Fazzini. 5 secondi dice l'arbitro, allora batte in fretta il Parma, Lontani se la mette con un gran numero, poi dentro e alla fine no, non conquista il calcio d'angolo, no, la palla era uscita però in effetti sul primo controllo di Lontani, lo dice il guardalinea, d'azione finita, allora rimessa dal fondo per Caprile. Obert, lungo per Mendy, Adopo che adesso fa l'attaccante, lo sponda per Maldini, non riesce, la palla finisce nella panchina del Parma, davanti a Carlos Cuesta che non si risparmia come al suo solito con tante grida e consigli e indicazioni ai suoi giocatori. Del Prato va lui a battere questa rimessa laterale da destra, 0-0 al Tardini, appena iniziato il secondo tempo, siamo al quarto minuto. El Bilal Touré non la tiene, Romano gliela sradica. Allora attenzione alla ripartenza del Cagliari, un po' rallentata da Dopò, che sceglie di servire Zepedro sulla destra. Zepedro l'unico ammonito fin qui. Winks la mette giù per Deiola. Il Cagliari ancora nella sua metà campo, anche qui senza fretta la formazione sarda. Dopo sulla tre quarti, il netto per Winks, allarga tutto per Zepedro, vediamo se va il cross, traversone basso, la palla stoppata da Valeri, ancora nel possesso del Cagliari, Mendy di testa non inquadra la porta, anzi la palla va perfino in fallo laterale, fiammata del Cagliari, senza esito però, rimessa laterale per il Parma. Sempre il commissario tecnico Mancini con Bonucci a seguire la partita e a prendere appunti sugli italiani, chissà che si sia segnato il nome di Simone Lontani, lui che è tanto attento ai giovani per un futuro in azzurro, chissà. Non corriamo troppo, restiamo nel presente con Lontani, proprio che corre alla ricerca del pallone, al pressing su Caprile. Il lancio lungo del portiere del Cagliari per Adopo, ma arriva Ndiaye a prendere questa palla, poi Bernabei in mezzo a tre, allora la dà indietro per Del Prato, sceglie di non rischiare il capitano, va da Mariano Torello che sta giocando con personalità questa partita. Konate sbaglia anche questo appoggio, il numero 47, poi non riesce a mettere una pezza. Allora attenzione al Cagliari con la finezza di Fazzini per la corrente Adopo. Obert sulla sinistra, vediamo il cross, Ndiaye di testa, la mette fuori e la mette fuori anche bene perché c'è un uomo del Parma, è Emanuele Valeri per El Bilal Touré. Partita complicata per El Bilal Touré, in pasto ai due centrali del Cagliari. Il numero 19, chissà, non possa avere qualche minuto alla fine David Romero, bisognerà vedere come si metterà questa partita, lui che non ha mai giocato un minuto con il Parma. Sono anche Diaglio, Almquist, abbiamo detto, in panchina c'è anche Nestel Fage, soprattutto direi Nestel Fage, anche perché credo che il Bilal Touré tra poco inizierà ad essere in riserva. 52 di gioco, 0-0 fra Parma e Cagliari. Obert per Fazzini, numero 10, scambia bene per Maldini, attenzione sulla sinistra, Maldini due uomini su di lui, dentro per Winks, il tiro da fuori, Corvi, Winks dai 20-25 metri, un raso terra leggermente a giro, molto prevedibile in realtà, l'ha letto benissimo Edo Corvi, qui poteva sicuramente fare qualcosa di più. Poi attenzione alla uscita del Parma un po' rischiosa, con una traversone sull'asse orizzontale Troilo Ndiaye, ancora il Parma da sinistra verso il centro dove c'è sempre basso Konaté. Troilo per Mandela Keita, subisce fallo da Winks, lo ravvisa per Enzoni che fischia, subito battuta la punizione corta per Del Prato sulla destra, non ha molto spazio perché ha due uomini attorno a sé, allora va all'indietro da Mariano Troilo che ha toccato tanti palloni questa sera. Ndiaye si addormenta un po', poi alla fine commette fallo perché la tocca con la mano, eh sì. Difficile dar torto a Perenzoni, molto ingenuo qui Ndiaye che è uscito alla moviola e poi ha subito mezzo contrasto, è caduto a terra, l'ha toccata con le mani, forse meglio così, ha evitato innanzitutto di prendere il giallo, ha evitato anche guai peggiori, quindi fatto opposto o meno, va bene così tutto sommato. Allora il Cagliari a manovrare, Rodriguez, Obert, Fazzini sulla sinistra al Cagliari, non passa, bravo con la te qui a stoppare un'iniziativa e poi a provare a ripartire, subisce fallo fallissimo da Maldini che è abbastanza ruvido quando si tratta di difendere. Punizione davanti alla panchina di Fabio Pisacane che nemmeno ha provato a protestare. Konaté. Ndiaye, il Parma avanza sulla sinistra. ritmo un po' più lento rispetto al primo tempo. Si fa sentire evidentemente anche la stanchezza oltre al caldo. Siamo al 55esimo, 0-0 al Tardini. Bernabé sempre molto largo a destra. Adesso Ndiaye sulla sinistra per Valeri che non va via in mezzo a due, prova a dargli manforte lontani, non ce la fa. Allora attenzione al Cagliari che può ripartire, la palla finisce in fallo laterale, rimessa per il Cagliari. Con il buon lavoro di Romano che sta giocando una onorevole partita, l'ex giocatore dello Spezia. Alessandro Romano, classe 2006. La palla adesso è per il Parma con Troilo che imposta per Bernabé, un po' rischioso lì davanti alla propria area. Ne esce bene il catalano con una palla per Konaté che cerca Mandela Keita. Keita per Bernabé. Allora il Parma adesso a sinistra con Ndiaye. Fase di stanca del match. Keita. Per Del Prato. Del Prato per di nuovo per Keita, palletto per Konaté, il Parma arretra anziché avanzare in questa fase. Adesso c'è ad esempio Bernabé più alto di Mandela, vediamo se si riscambieranno la posizione. Bernabé guadagna una rimessa laterale per il pressing di Obert. Bilal giù di petto per Mandela che prova ad andare via in mezzo a due con il tacco. Alla fine forse subisce fallo, ma non secondo per Enzoni. Allora si gioca, attenzione, il Cagliari 2 contro 3. Daniel Maldini contro Konaté che non deve fare fallo. Alla fine bravo ad allungare una palla che arriva a Corvi. Bravo Konaté qui in chiusura. E poi Corvi la rimette con le mani per Ordoñez. Il 32 si guarda attorno, gira su se stesso e serve Konaté che si propone. Konaté giostra verso la sinistra dove c'è Valeri, vediamo se innesca lontani un tocco corto per il 76 che deve arretrare un po' per raccogliere palla, la dà a Konaté che corricchia lì a cavallo della mediana, poi gioco con il fallo su Mandela Keita da parte di Fazzini, qui c'era due falli e infatti alla fine bravo per Enzoni che prima dà il vantaggio e poi fischia e c'è anche il giallo. Effettivamente bravo per Enzoni, non ho capito il giallo per chi, forse per Deiola. Adesso cerchiamo di vedere dal replay perché sono stati più falli. In realtà il primo fallo l'ha fatto Fazzini, credo su di lui il fallo. Poi c'è stato anche il fallo di Rodriguez. Non ho capito chi abbia ammonito, però l'arbitro è stato Fazzini, come ci aiuta la grafica, quindi ha ammonito anche Fazzini, ma davvero bravo qui Mandela. E attenzione perché il Parma ha una punizione interessante. Siamo esattamente a 16, 10, 26, 27 metri. Ci aiutiamo con le linee del campo. Siamo a 27 metri in posizione completamente centrale, quindi 27 metri esatti dalla porta di Caprile. Bernabé e Valeri. Bernabé tocca per Valeri, il destro, Caprile. Gran botta rasoterra, non angolatissima, anzi per niente angolata. Alla fine Caprile ha fatto sulla sfera. Rodriguez a girare palla. Attenzione al Cagliari che sbaglia, allora Mandela Keita per Lontani, alto, alto, Lontani col sinistro, accorreva proprio dalla sinistra sul suggerimento in orizzontale dentro all'area di Mandela dopo che aveva perso una brutta palla. Il Cagliari è arrivato lontani, la palla era un po' alta, non è riuscito ad abbassarla, ha colpito col mancino. È una grande occasione questa, non semplicissimo va detto però. Qui bravo comunque il Parma a conquistare quella sfera. Attenzione al Cagliari adesso. dalla parte opposta con Maldini, fa buona guardia su di lui, capitan del Prato, Fazzini, Winks, De Jola, capitano del Cagliari, serve ancora l'inglese Winks, palla dentro per Maldini che la stoppa, Fazzini limite dell'area, attenzione fra due, Fazzini, palo, la parata di Corvi e poi il palo, clamoroso, brivido, la parata di Corvi, il palo e la palla che è tornata verso Corvi che l'ha parata, gelato il Tardini per un paio di istanti, ancora palo per il Cagliari, praticamente il terzo colpito questa sera. Bravo Edo Corvi. Vediamo il replay. E qui Fazzini in un fazzoletto, scusate il gioco di parole. Corvi in qualche modo, là, il tiro era da una dozzina di metri, da posizione centrale, basso. Corvi l'ha parato di istinto e la palla per fortuna è andata su un palo benedetto a destra del portiere. Attenzione a dopo. A destra per Zé Pedro, in scivolata, lontani, bravo. Conquistare questa palla e poi tenere attenzione perché adesso potrebbe anche ripartire il Parma. C'è terreno per Valeri, c'è molto campo però davanti e c'è solo El Bilal Touré in mezzo a sei giocatori del Cagliari. Allora Valeri si porta verso più miti consigli. Tanto ci saranno due cambi nel Cagliari fra poco. Vedo Zappa e credo Felici. Il Parma però che manovra, ancora nessun cambio alle viste dalle parti di questa, del Prato. L'indietro per Konaté. Ordoñez, Bernabé col sinistro a cercare lontani, troppo profonda la palla. Vedo un Bilal Touré, il Bilal Touré molto stanco lì davanti. Vediamo se questa gettata nella mischia il Fejo Romero, il Fejo ha avuto qualche problema fisico in questo precampionato, anche se adesso è recuperato. E adesso il Cagliari che fa ripartire timidamente l'azione, Winks per Maldini, dopo riparte bene la formazione rosso-blu ma stoppata altrettanto bene da Valeri, la palla comunque è sempre del Cagliari. Winks per Maldini, Maldini per Winks, a destra per De Jola, attenzione a Winks, Fazzini sulla sinistra, attenzione punta del Prato, Fazzini con un destro a giro decisamente troppo alto, troppo sballato fuori. Messa dal fondo, allora c'è un cambio per il Cagliari, doppio cambio. Recuperiamo la distinta. No, sarà effettuato dopo un triplo cambio, tra l'altro. Allora si gioca. Vediamo anche questa, butta nella mischia Anquist, Pontus Anquist, un cambio per il Parma, 3 per il Cagliari. Tanto si gioca con una palla innocua per il Bilal Touré che finisce tra le braccia di Caprile. Allora, nel Cagliari entreranno Felici, Prati e, l'abbiamo detto prima, e Zappa. Cagliari adesso si può provare a impostare nella propria metà campo con Romano, Parma molto attento. De Jola. Per Fazzini, anzi Winks, attenzione adesso perché rischia di perdere la palla Zepedro sull'assalto di Valeri, però si difende e contrattacca il portoghese. Adopo, tre quarti destra, fa fuori Konaté, in mezzo a tre, Adopo, palla incollata al piede, Mendy, Adopo, il tiro, murato, la difesa del Parma, Mariano Troilo, monumentale in questa chiusura. Ancora il Cagliari per adesso sulla sinistra con Maldini. Maldini rientra sul destro, al limite Fazzini, il tacco per Romano, il tiro, Corvi, la tirata in bocca e Corvi non si è fatto sorprendere, però attenzione al Cagliari che sa far girare la palla molto bene al limite dell'area. L'occasione di Romano, Corvi ancora attento. Ancora il Parma adesso all'indietro con Ordonez per Corvi stesso. Ancora non vengono effettuati i cambi perché non è ancora stato fermato il gioco. Non si è ancora fermato il gioco. Ordonez. Siamo al 65esimo. 0-0 al Tardini fra Parma e Cagliari. Parma che fa un po' più possesso palla, ma Cagliari che ha avuto comunque le occasioni migliori, colpendo anche due pali e mezzo, se così possiamo definire quel mezzo palo di Deiola. Un palo esterno, molto esterno, forse più il supporto della rete che non il palo. Ma dovrebbe effettuarsi adesso la girandola di cambi. Allora, con
4: sostituzione del
3: Bernabé fuori, dentro Anquist.
4: Di campo con il numero 11, Pontus Anquist.
3: Questo è solo una scelta tecnica. Sarà un po' anche da riflettere, da discutere su questo cambio. Fuori Bernabé, dentro Anquist al 66esimo. Poi fuori Zepetro, dentro Zappa. Fuori Fazzini. Dentro Felici. Qualche fischio per Fazzini. E poi entra Borrelli in realtà. Penso che esca Mendy a questo punto. Eh sì, fuori Mendy che ha fatto sportellate ma ha combinato poco, eccezione fatta però per un palo nel primo tempo. Quindi alla fine non entra Prati. Ha cambiato idea all'ultimo evidentemente, non so, forse qualche anche problema fisico. Parma adesso con Del Prato, battuta la rimessa laterale per Anquist che prova subito a dare vivacità. Lì si è piazzato ovviamente sull'out di destra Pontus Anquist, giocatore che questa ha voluto fortemente che rimanesse. Del Prato per Mandela, non tiene palla, allora palla dietro per Ndiaye. Siamo al 66esimo. Konate a destra per Del Prato, Del Prato per Anquist. Anquist punta l'uomo, Anquist va sul fondo, dentro, la palla torna dalle sue parti dopo una ribattuta del Cagliari. Mandela Keita, vertice destro dell'area. Mandela serve Anquist che poi cade a terra, sulla palla si rialza, Anquist la mette in mezzo, alla fine conquista un calcio d'angolo in qualche modo, azione un po' rocambolesca, è caduto, si è rialzato, è ricaduto. Ha giocato da terra in maniera comunque regolare, poi ha conquistato un calcio d'angolo. Lo svedese è partito veramente, è entrato col piglio giusto. Borrelli, Mina e Felici intanto dentro, abbiamo detto nel Cagliari. Poi Fazzini, Mendy e Zepedro. Calcio d'angolo per il Parma con Valeri dalla destra col mancino, traiettoria che sarà dunque a rientrare. Valeri sul secondo palo la mette fuori la difesa del Cagliari, la palla però rimane lì con Ordonez e poi l'uscita di Caprile a fare sua la sfera. Va a ripartire veloce la formazione cagliaritana proprio con Felici, attenzione perché ha un buon dribbling Felici. Si propone, credo, proprio Zappa e poi Troilo, senza tanti complimenti, la mette, alza un campanile che va a finire nei distinti. Felici, ancora lui, sempre lì, sull'auto di destra il Cagliari. Ancora l'ex giocatore della Ferrari Pissalò che conquista un calcio d'angolo sulla chiusura di Ordonez. Sì. Allora calcio d'angolo da destra per il Cagliari, attenzione ai rossoblù, tutto il Parma in area di rigore senza alcuna eccezione, c'è solo Obert a difendere, la palla tirata, calciata bene, attenzione dal limite, Winks prova su una ribattuta a metterla dentro, colpisce di esterno collo, la palla si perde contro il vetro della curva. C'è un fischio, è perché il nuovo momento per dissetarsi, per rinfrescarsi in questo, questa calda serata d'agosto, meno calda di quelle di qualche giorno fa, comunque non fresca. E allora 0-0 al Tardini, quando siamo ormai al 70esimo, le indicazioni di Quest, vediamo in particolare per chi, un po' per tutti, fanno tutti a bere i giocatori del Parma, fanno lo stesso quelli del Cagliari, c'è Murelli, vediamo lo staff di Pisacane. Curva nord quasi gremita, a dire la verità, che incita i giocatori del Parma, si disseta anche la squadra arbitrale. Parma tutto a capannello attorno a questa che dà grandi indicazioni, intanto la regia ci propone il palo di Mendy nel primo tempo, la parata di Corvi su Fazzini che poi con la palla che è andata poi sul palo, Fazzini che ha segnato due gol contro il Parma, anche se uno a onor del vero è autogol di Koulibaly, quello contro l'Empoli qui al Tardini. Si conteggia solo il gol al ritorno e per fortuna non va conteggiato un gol qui stasera. Il palo interno a salvare Corbi, che ha salvato un po' se stesso in realtà deviando sul palo interno, poi la palla è tornata proprio tra le sue braccia. Brivido per il Parma, era il minuto 60, poi Fazzini è uscito, siamo adesso al 71esimo. Allora, tutto pronto quasi per la ripresa del gioco. Corvi torna tra i pali. Ci segnalano grandi code al bar, in realtà, ma era il primo tempo. Al cooling break se lo sono fatti anche i tifosi al bar. E allora, tutto pronto per la ripresa del gioco, con Corvi, la rimessa dal fondo. C'è ancora Anquis che deve allacciare le scarpe. C'era un'indicazione, stanno aspettando. Adesso mi è sfuggito il dettaglio di cosa sia accaduto. Devo sistemare uno scarpino. Non lo vediamo più perché è oscurato dalla panchina, ci sono tre uomini dello staff del Parma. Intanto si gioca, allora il Parma momentaneamente in 10, adesso Anquist rientrerà subito in campo, è buona cosa, sarebbe buona cosa per il Parma non perdere il possesso del pallone. Invece succede proprio questo, allora occhio al Cagliari, rientra Anquist, Obert all'indietro, comunque il Parma tutto a protezione della propria area. Winks corto per il sempre presente Adopo. Di nuovo Adopo a ricevere palla, stavolta da Felici, non va all'1-2 però. Felici di nuovo lungo l'out di destra, contro di lui c'è Lontani, lo salta Felici, attenzione, la palla dentro per Gennaro Borrelli, la mette in mezzo, un po' di confusione lì, un po' di traffico in area del Parma, alla fine mette tutti d'accordo Corvi, la palla la prende lui, dopo un colpo di testa, per la verità, tutt'altro che preoccupante. Non aveva nemmeno inquadrato la porta. 73esimo, 0-0 tra Parma e Cagliari. Lancio lungo per Bilal Touré che prende un colpo da Rodriguez. Nulla secondo l'arbitro. Ruvido qui ha saltato Rodriguez, piuttosto duro. Tutto ok per Ferenzoni. Allora attenzione al Cagliari che adesso, anche sull'impulso dei nuovi innesti, sta cercando di alzare un po' l'intensità del gioco. Dopo che il ritmo del secondo tempo è tutt'altro che da record dei 100 metri. Ancora il Cagliari a manovrare nel cerchio di centrocampo con Winks. Winks per Deiola sulla destra. dentro il cerchio di centrocampo, in realtà per Rodriguez, ancora il fraseggio fra i difensori del Cagliari, cercano un barco sulla sinistra, forse lo trova Daniel Maldini, c'è Del Prato su di lui, Maldini palla dentro, filtrante, Borelli di petto la mette giù, ma la palla arriva agli uomini del Parma, Anquist fa fatica ad uscire però la formazione crociata adesso dalla pressione dei cagliaritani, tra poco un altro cambio nel Parma, entrerà Diaio. De Jola è lui a dirigere il traffico, da ex centrocampista schierato a difensore centrale, una buona prova fin qui per lui. Attenzione al Parma che riconquista palla con Lontani, che poi subisce fallo, alzerà Ordóñez sotto i distinti, subisce fallo l'argentino. Vediamo, c'è un doppio cambio nel Parma, entrano Diallo e con il numero 80 Kuda, Rashid Kuda, fuori Keita, dentro Diallo,
4: in campo con il numero 80 Rashid Kuda,
3: anzi fuori Keita, tecnicamente dentro Kuda, il 75esimo Rashid Kuda, ex Spezia, tanti prestiti per lui, fuori Lontani, dentro Diallo,
4: in campo con il numero 7 Usman Diallo
3: che ci è parso entrare con un gesto scaramantico, con un determinato piede, se non abbiamo visto se il destro o il sinistro, ha fatto un salto innaturale proprio per entrare in campo con quello, magari approfondiremo anche questa curiosità, ma intanto approfondiamo, cerchiamo di approfondire dove vanno a piazzarsi i due entrati. Kuda sembra sulla tre quarti, comunque in posizione sì di trequartista, lui che questo è sostanzialmente, un giocatore che può fare un po' l'esterno, ha fatto anche la mezzala in questo precampionato. Lancio lungo per Diallo che però era in fuorigioco, credo sia il primo fuorigioco fischiato al Parma in questa partita, se non il primo fuorigioco in generale. La pressione, attenzione a Kuda che con questa palla poi fa una cosa come peggio non potrebbe, una palla calciata da destra a sinistra, non si è capito perché, che è finita in fallo laterale, lì poteva sicuramente fare qualcosa di più interessante, di più utile. Ancora Kuda, indietro per Konaté, ma fa fallo secondo l'arbitro, proprio lui che era in possesso del pallone, strana dinamica onestamente. È rimasto in campo al Bidaltura, il Parma con questo ha fatto tre cambi, sono entrati Kuda un po' sorpresa, Diallo, attenzione al Cagliari con Maldini tre quarti campo, Maldini a sinistra per Obert, vediamo se va il cross di prima, lo fa raso terra, capisce tutto Del Prato che fa su il pallone, lancia lungo per il Bidaltura che è stanchissimo, ma la palla è anche arriva anche troppo lontana, si lamenta non so se con l'arbitro o con lo stesso Del Prato per la misura del passaggio o con l'arbitro per la marcatura di De Jola ai limiti del regolamento. Intanto è il Cagliari con Rodriguez. Il Cagliari adesso dà l'impressione di avere le idee appena un po' più chiare. Obert a sinistra, all'indietro per Rodriguez, per De Jola. Tutto il Parma praticamente in 15 metri davanti alla propria area di rigore. Romano palla indietro ancora per Rodriguez, il Cagliari, il Parma non si fa stanare, adesso il Cagliari che deve provare a far uscire i crociati, evidentemente De Jola prova l'affondo sul centro-destra con Adopo, attenzione a Rodriguez per Romano a servire all'indietro Rodriguez, Winks dietro per De Jola, il Cagliari sembra abbastanza lontano dall'area del Parma, non trova i varchi per affondare, prova adesso serie di batti e ribatti limiti dell'area, attenzione a Borrelli, tre uomini su di lui, alla fine Konaté la prende lui, però la dà a Dopo che è lì vicino, a Dopo il filtrante troppo potente per un compagno che quindi non riesce a controllarla, esce il Parma a fatica, però allora la riconquista il Cagliari, Romano limite dell'area, il tiro, il gol, grandissimo gol di Romano, Cagliari in vantaggio 1-0, gran sinistro, si era visto come era partito che era un gran sinistro, il Cagliari qui fa solo gol bellissimi al Tardini, 79esimo, non bene. Il gol di Romano, lui che ha giocato una buona partita, un gran sinistro, 79esimo, tutti giustamente ad abbracciarlo, fanno vedere la maglia di Yael Trepi, se non altro questo, insomma, una nota che fa felice un po' tutti. Ma il Parma è sotto al 79esimo, il gol del Cagliari con Romano, qui una brutta uscita dei crociati, qui usciti veramente male, con l'errore credo ancora di Konaté. Romano da 25 metri, servito da un compagno, ha fatto partire un siluro terra-aria. Corvi l'ha solo sfiorata con le dita. Il gol. E qui, però. Peccato per l'uscita di Konaté, ancora una volta, impreciso. Il peggiore nel Parma questa sera. Forse, forse. Certo, questo poi è facile, però. Forse andava sostituito prima. Vediamo cosa succede. Ci sono ancora 10 minuti più recupero, che sarà abbondante anche perché c'è stato il cooling break. Anquis, adesso il Parma deve correre ai ripari per cercare il pareggio. Pontus Anquist all'indietro per Troilo. Sbaglia, stavolta Ndiaye è l'uscita, ne approfitta il Cagliari che dà un minuto in vantaggio con un gran gol di Alessandro Romano, classe 2006. Non ho verificato, ma penso proprio sia il suo primo gol in A. Tanto c'è un fallo per il Parma che adesso ha fretta di provare a capovolgere l'inerzia di questa partita. Da Dunquist, partita che tra l'altro il Cagliari proprio in questi minuti stava, non dico dominando, ma sicuramente facendo qualcosa in più del Parma. Anquist sulla sinistra, non arriva il passaggio per Del Prato che si è proiettato in avanti. Adesso un po' di spazio il Cagliari con Gennaro Borrelli. Pensando a Romano, che tra l'altro è svizzero, centrocampista svizzero ex Spezia, non ha dato questo dettaglio sulla sua nazionalità. Caprile. Adesso il Cagliari ha tutto l'interesse ad addormentare la partita o provare a ripartire come fa adesso proprio con Romano. Fin qui match winner. Maldini. Romano per Obert all'indietro. Ma che tra l'altro si è trovato in una situazione analoga lo scorso anno nella prima casalinga con l'Atalanta. Un gol preso proprio tra il 75esimo e l'80esimo, poi il pareggio di Patrick Cutrone. Vediamo se succederà qualcosa di analogo questa sera. Palla filtrante di Romano per Borrelli, la prende Edo Corvi. Peccato davvero per quella palla persa da Konaté in un'uscita complicata dopo una percussione del Cagliari. Troilo prova a partire Anquist, lo ferma bene Obert. E il Fej pronto ad entrare. Pronto ad entrare anche Cremaschi. Prova queste due carte Carlos Cuesta, ma intanto è il Cagliari in possesso del pallone. Borrelli smista questa la sfera per attenzione a Zappa sulla destra, tre quarti destra. Zappa dentro, non bene. Allora arriva Corvi. Si arrabbia a Pisacane, prova a ripartire subito il Parma con Cuda per Anquist. Del Prato, ci sono sempre Cremaschi e Del Fescia a bordo campo. Parma adesso che tenta di imbastire un'azione sulla sinistra, non ce la fa. E allora va a destra dove c'è Konaté. Obert stoppa questo suggerimento per Anquist, nulla da fare. Parma adesso che sembra un attimo scoraggiato. Attenzione a Obert di nuovo contro Konaté. Rimessa laterale per il Parma, 84 di gioco, già battuta per Cuda, limite dell'area. Bilal Touré cerca il dai e vai con Cuda, non gli riesce, allora la palla va da Ordoñez, Valeri sulla tre quarti, Valeri il tiro fuori, esterno della rete, o meglio tabelloni di fondo campo, poi esterno della rete sul rimbalzo. Vediamo se c'è il doppio cambio del Parma. Non di quanto è uscita la palla di Valeri, abbastanza, un buon metro e mezzo. Allora, doppio cambio. Fuori Konaté. Fuori Troio, dentro Cremaschi, fuori Konaté, c'è poco da difendere.
4: Ed esce con il numero 47 Abdus Rama Konaté in campo con il numero 23 Nesta.
3: Dentro il Fej Cremaschi, fuori Troio e Konaté. L'ovazione che sentite per Nesta e il Fej. Konaté purtroppo peggiore oggi in campo, ma certamente è un giocatore da coltivare, quindi non può essere certamente una bocciatura definitiva, ci mancherebbe, però tante incertezze e la palla persa poi che è costata il gol. Punizione per il Cagliari, il tempo stringe, 85 sul cronometro. Cagliari forse ha dato l'impressione di sapere meglio cosa dover fare. Ma del resto non lo so, speriamo stasera, ha cambiato tanto proprio nell'impostazione del suo gioco, è anche normale quindi che sia così, ma adesso ci sono 5 minuti più recupero per sperare di acciuffare almeno il pareggio e non battezzare con una sconfitta questo campionato. Obert da sinistra, Valeri in diagonale perfetta di testa, la mette fuori e il Fej poi non riesce a controllare il pallone, allora se lo fa soffiare da un giocatore del Cagliari, palla all'indietro per Rodriguez, poi De Jola. A dopo per Romano, l'autore del gol dell'1-0 che fin qui decide la partita per il Cagliari. 86 ormai sul cronometro, sempre Cagliari in possesso del pallone con Maldini sulla tre quarti per Felici, che si fa vedere in quella zona di campo di sinistra dove non ha giocato finora e poi guadagna anche una rimessa laterale. Adesso la rimessa è del Parma, la batte Kuda che va a cercare il Fesh, tenuto un po' per la maglia, poi alla fine il giocatore del Cagliari la spazza talmente forte da colpire la tettoia della tribuna Petitot nella parte inferiore. Entrerà nel Cagliari numero 24 Giuseppe Aurelio ed entrerà anche Mutandua.
4: Sul Mutandua nel Cagliari esce con il numero 33 Obert in campo con il numero 24 Aurelio.
3: Fuori Obert, come avete probabilmente sentito.
4: Ed esce con il numero 70 Maldini.
3: Poi anche Maldini.
4: 18
3: Mutandua. È zambiano. Fuori Obert. Per Aurelio invece. Adesso il Parma che prova a cercare quasi disperatamente ormai una trama offensiva. Ndiaye sopra lui a metà campo, si mette in proprio Ndiaye e poi alla fine subisce fallo, anzi no, si gioca, si battaglia, sì, poi il fallo alla fine per Ndiaye viene fischiato. Allora c'è una punizione per il Parma che butterà la palla verso l'area di Caprile. Punizione da ovviamente distanza proibitiva, Valeri da 45 metri. C'è Nesta il Fej in campo. Vediamo se gli è rimasto il tocco magico dello scorso finale di campionato. Valeri in mezzo del Prato che anticipa proprio il Fej, ma la palla si perde sul fondo. Messa dal fondo per Caprile con il conteggio dell'arbitro che lo invita a fare presto. Borrelli la prende, ma la palla arriva a Ordoñez. Kuda non trova Almqvist, impreciso il Parma, molto impreciso questa sera. Intanto non ha praticamente toccato ancora palla Diallo, o meglio Diallo, ci concederete questa o quell'altra pronuncia, sicuramente non Diallo alla francese. Rimessa laterale per il Parma, per il Cagliari, scusate. Non la prende Mutandua. Prende Winks di testa, poi Del Prato, sempre lì a cavallo del centrocampo. Borrelli la mette giù da buon centroboa alla Pellegrino, insomma. Poi ancora Borrelli a lottare col pallone. E il Fej, anzi Kuda, dice di rialzarsi l'arbitro. Allora la rimessa laterale per il Cagliari. Scivolano via i minuti. 89 sul cronometro. Uno più recupero alla fine di questa prima partita del Parma, che il Parma sta perdendo per 1-0 in virtù del gol al 79esimo di Romano. La trattenuta tra Borrelli e Del Prato sembra più stessa quella di Borrelli e danni di Del Prato. Borrelli è un gigante, poi il fallo fischiato per il Parma. Anzi, ha fermato il gioco l'arbitro perché c'è un giocatore del Cagliari a terra. Entrano i sanitari e Rodriguez, che ha preso una testata in un contrasto aereo fortuito ovviamente da Elbi Laltura. Elbi Laltura, alla fine, anche per come si è stata la partita, ha giocato tutto il match, ma a noi almeno è apparso in riserva.

A corvi, poi corvi la dà a Ndiaye. Tutto sommato ha giocato una discreta partita. Ordonez Del Prato, Almquist sulla destra, una delle ultime speranze per il Parma. Almquist punta l'uomo, Almquist va sul fondo, Almquist guadagna un calcio d'angolo, la messa fuori di testa mettendola appunto sul fondo. Aurelio, l'ultimo entrato in casa Cagliari, intanto se n'è andato uno dei quattro, dei cinque di recupero, ne mancano quattro con il corner di Valeri dalla destra. Tutto il Parma in area, parte Ordonez e Q dal limite. Valeri parte col sinistro, Caprile la mette fuori. Va a prendersela Cuda. Cuda se la giusta, la mette dentro Del Prato, la tocca in qualche modo, dopo mette fuori ancora il Cagliari adesso che può partire in contropiede, Mutandua contro Almquist, molto veloce lo svedese, bravo a recuperare, gli applausi che sentite sono per lui. Palla di nuovo per Almquist, Valeri che si trova sulla destra, tanto subisce fallo da Aurelio dopo che aveva preso un fallo anche Almquist, probabilmente Valeri a quel punto non sapeva più a chi darla, è stato abile a prendere questo fallo, così guadagna una punizione dall'out di destra, la batte lui, questa è l'intenzione almeno sembra, col mancino per metterla dentro. Un solo uomo in barriera per Caprile, in the box andrà nel cuore dell'area Valeri col il suo sinistro, traiettoria che sarà leggermente a rientrare evidentemente, a meno che non voglia servire Ordonez, vediamo, Valeri no, la mette dentro lui il cross, oh, Elfege alto, alto il colpo di testa di Elfege, aveva impattato con il tempo giusto, non è riuscito a schiacciare la palla, alto il tentativo di Elfege, allora restano solo 2 minuti perché tre se ne sono andati. Del Prato, Elfege la mette giù col petto per nessuno perché ci sono i giocatori del Cagliari. Cremaschi la tocca male per se stesso, poi cade, subisce fallo. Allora il Parma ha 1 minuto e 40 per sperare di acciuffare il pareggio. Il Cagliari in vantaggio per 1-0. Il gol al 79esimo di Romano. La va a battere direttamente Corvi. Dice a tutti di salire il più possibile. La butta più lontano che può Corvi, arriva al limite dell'area e Elfege la mette giù, non benissimo, lo stop coi piedi favorisce un giocatore del Cagliari, poi la palla arriva a Ndiaye che poi scivola clamorosamente, però in qualche modo mantiene la sfera sulla carica di Borrelli, poi subisce anche fallo Ndiaye, bene qui. Fatto sta che manca ormai 1 minuto esatto, l'ultimo per le speranze del Parma. Beniamin Cremaschi con il destro. Apre a sinistra dove c'è Diallo, vediamo cosa, se si inventa qualcosa il giovane spagnolo. Diallo ne punta due, arriva quasi sul fondo. No, non conquista nemmeno il corner, allora è rimessa dal fondo e qui potrebbe essere un episodio ferale per le speranze del Parma, perché adesso sono 94-20 con rimessa da fondo campo per il Cagliari. Peccato, Diallo qui si è allungata un po' troppo, poi non abbiamo visto alcun replay, lui invocava il calcio d'angolo, secondo Perenzoni, è stato lui l'ultimo a toccare. Caprile batte perché le nuove regole impongono di fare presto. E allora vediamo se il Parma riesce a imbastire una nuova azione. Noi guardiamo con ansia il cronometro. 15 secondi e rimessa laterale per il Cagliari. Qui dovrebbe essere una pietra tombale sulle speranze del Parma. Fa un segno l'arbitro, come non so se ha spiegato che si giocherà ancora. Pochino. Ah no, erano i 5 secondi per battere la rimessa. Allora, palla tutta in avanti per il Bilal Touré, non la prende. Alla fine la raccoglie Romano, poi la palla rimane in campo. Vediamo se fischia alla fine l'arbitro. C'è forse un'ultimissima chance per il Parma, con la palla indietro per Corvi, che la batterà il più lontano possibile. Verso l'area di Caprile, il Bilal Touré la prende Del Prato, Cuda, Cremaschi c'è da metterla in mezzo il meglio possibile. Cremaschi, no, la prende Caprile, il cross è diventato quasi un tiro, ma Caprile ha fatto buona guardia qui.

0: credo che finirà la partita, siamo oltre il recupero. Finisce qui 1-0 per il Cagliari, debutto amaro per il Parma. Resta maledetto il debutto dal 2010, il Parma non vince la prima, l'ha addirittura persa. Il gol al 79esimo di Romano, ritroviamo Carlo Chiesa. Carlo, alla fine partita abbastanza equilibrata, certo che è che il Cagliari a livello di episodi e occasioni sicuramente ha meritato qualcosa in più.
1: Sì, assolutamente sono d'accordo, anche perché ha dimostrato di essere più squadra in questo momento, più organizzata, trovavano sempre uno sbocco di passaggio e il Parma faceva fatica a capire le traiettorie, e devo dire che sulle fasce con questa difesa 4 andiamo un po' in difficoltà, quindi sono tutti meccanismi da oliare. È ovvio che il Cagliari ha cambiato molto meno, il Parma sta cambiando tanto anche a livello di modulo e di schema tattico, e quindi ci vuole del tempo. Certo che è una sconfitta che pesa già, perché è contro una diretta concorrente e sabato prossimo si va a Torino contro la Juve.
0: Certo, col senno di poi è tutto facile, però con attenso, ma non sta dando l'impressione di essere autore di una grande prestazione, tante palle sbagliate, e guarda caso poi il gol è nato su una sua uscita sbagliata.
1: Sì, non dimentichiamo l'anno di nascita e il suo esordio oggi in Serie A. Durante il precampionato aveva ben impressionato per visione di gioco e per verticalizzazioni, ed anche per una certa fisicità che a centrocampo ci manca. Oggi non ha preso iniziativa, forse anche l'esordio, l'emozione dell'esordio, ed è stato schermato abbastanza bene anche in fase di costruzione della manovra da parte del Parma. Nel secondo tempo ha cambiato qualcosa, questa è stata una sorta di 4-1-4-1 per inserire di più nel gioco anche Keita. Non riesco a capire perché Bernabé non riesca mai a finire una partita, mai una volta.
0: È uscito molto presto,
1: perché obiettivamente oggi il Parma si è acceso quando si è acceso Bernabé, e quando Bernabé è nel vivo del gioco non deve rimanere sulla linea dell'out, e a mio modo di vedere dovrebbe giocare anche un po' di più, perché inevitabilmente, non ho i dati alla mano, ma inevitabilmente questa al quarto d'ora della ripresa, al 20esimo, al 25esimo lo toglie.
0: Grazie Carlo Chiesa, ci ritroveremo lunedì sera appunto con te a Bar Sport, ci sarà anche Luca Romenghi, ci sarà Gabriele Pino, ma poi insomma avremo modo di aggiornarvi meglio. E vi ricordo anche che lunedì tra l'altro inizia Palla in Tribuna qui su Radio Parma. Insomma, un avvio amaro, purtroppo va detto che non ricordiamo avvii esaltanti del Parma, è sempre un po' così, speriamo sia solo calcio d'agosto. È sicuramente una squadra che deve oliare molti meccanismi, le potenzialità ci sono, i nuovi acquisti anche da inserire, penso su tutti a David Romero, insomma c'è da lavorare, e si sapeva che sarebbe stato così. Peccato, perché almeno un pareggio si poteva portare a casa questa sera. Ma quel gol al 79esimo di Romano con un gran sinistro da 25 metri dopo una errata uscita del Parma su una pressione reiterata tra l'altro del Cagliari, ha fatto sì che uscisse questa sconfitta. Cagliari 1, Parma 0, è tutto da Alberto Dalla Tana, grazie a voi per averci seguito, mettete ovviamente subito su 12 TV Parma, canale 16 del digitale terrestre, o sul sito e sulla nostra app, perché adesso inizia diretta live con Marco Balestrati e i suoi ospiti e le conferenze stampa dallo stadio Tardini. Linea alla regia, grazie a Simone Taccolini, di nuovo grazie a tutti voi.
2: La radiocronaca del Parma è stata offerta da Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano. Studio dentistico urbano, fai gol con il tuo sorriso.
3: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it. Fai gol con il tuo sorriso. Lo studio dentistico urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 Parma. Telefono 0521 63 77 20.
4: Le tue canzoni preferite. La tua radio del cuore.
5: Radio Parma. La radio siamo noi.
6: Hot Chili. Selezione Chill Out di Andrea.

Stai ascoltando Blu Notte. RPR 102 104. La notte

Questa è la notte di RPR, Blu Notte.

0: RPR 102.104, la notte blu notte.
1: Se non fosse per te, cosa avrebbe un senso sotto a questo cielo immenso? Niente più sarebbe vero. Se non fosse per

0: se ci fosse la luna. Se ci fosse la luna si potrebbe cantare. Ah, ah, si potrebbe cantare.
1: RPR 102 104, la notte.

0: I will.
1: Questa è la notte di RPR, Blu Notte.

0: yeah, baby.
1: Blu Notte. Stai ascoltando Blu Notte. Blu Notte. RPR 102 104. La notte